si comincia così, da una fotografia fatta alla stazione, in quelle macchinette si alza la tendina e ci si mette in posizione, con gli occhi fermi davanti alle crocette, e flash, flash, flash, 300 lire in un minuto, 4 foto, e flash, flash, flash, 300 lire in un minuto, un depravato. Peccato, credevo di essere più luminoso, è colpa delle macchinette. Mi ricordo anche la Patrizia, giovane, tratti regolari, carina. Flash assassina. È così, Patrizia. Si comincia così. Davanti agli sportelli di un ufficio postale ti senti un po' impacciato e ti guardano male. Io sono calmo, li ho contati,

aiuto, ce l'ha fatta, si è insinuata. Maledetta, l'avrei ammazzata. Meno male, si sono ribellati tutti. Ci si urta, ci si spinge senza complimenti. Siamo impazziti, siamo furiosi, siamo stravolti. È più che giusto, siamo assetati di documenti. E tu, Patrizia? Che faccia fai quando vai in un ufficio a chiedere una tessera? Ma come fai? Non ti conosco. E Mauro? Il tuo Mauro che va sempre in India? L'avrà dato anche lui l'esame della patente, in macchina, con l'ingegnere. Sembra impossibile, eh? E che faccia avrete quando pagherete le tasse? C'è gente che non può pagare le tasse. Non può fisicamente. Dovrebbero pensarci. Non importa, Patrizia. Ormai ce le siamo fatte le fotografie. Flash. Dici abiti?

l'avrai sempre presente, fa già parte di te, non puoi buttarla via, non la puoi strappare.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

nella guerra di Valois, il signor di Vli è morto. Se sia stato un broderoe non si sa, non è ancor certo. Ma la dama abbandonata, lamentando la sua morte, per mill'anni e forse ancora piangerà la triste sorte.

Son tornati a cento e a mille i guerrieri di Valois, son tornati alle famiglie, ai palazzi e alle città. Ma la dama abbandonata non ritroverà il suo amore, e il gran ceppo del camino non varrà a scaldarle il cuore.

Cavalieri che in battaglia ignorate la paura, stretta sia la vostra maglia, ben temprata l'armatura. Al nemico che vi assalta siate presti a dar risposta, perché dietro a quelle mura vi s'attende senza sosta.

Questo applauso è il senso più bello di questa serata. Vorrei davvero dire grazie a tutti per essere qui, per Fabrizio e per tutte le sue creature, delle sue poesie e delle sue canzoni. Grazie.

è buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà. La vanità se l'è mangiato vivo, però è partito con dignità. Ma per inciso che bel sorriso, adesso che sei in piedi qui davanti a me. Ma che ci fai in un posto simile?

tempo fa. Era fantastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, è facile. Prima c'era ed adesso non c'è.

strada si volterà. Vorranno tutti sapere qualcosa e se è stato difficile camminare sui pezzi di vetro e ritrovarsi qua. Lo sai, da un pezzo si parlava di te, ancora prima che arrivassi in città. E che tuo padre ha un aereo privato e molte case di proprietà.

musica esistere, devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

0: E noi a Gino lo belà.
1: No, non è stato Gino. Non è stato Gino.
0: E chi è che ha preso la trivenza del disco nostro che avete volato?
1: Boh, che ne so. Boh. Sarà stato Mario.
0: Mario?

0: Marco, amico.
1: Noi a Mario lo menamo.
0: Sì, ma lui è amico nostro, latte sui derivati, amici, suonare insieme.
1: Tu Gino.
0: No, io no, Gino.
1: Tu Gino e fa comunella e protegge Mario. Io da una botta e voi muore tutte e due.
0: Senti, guarda, no, non fare così. Lui è Marco, noi amici, latte sui derivati, noi suonare insieme. Senti, senti odore del gruppo, annusa Mario. Ecco, ora annusa te stesso. Stesso odore, noi amici.
1: Uguale.
0: Infatti, uguale.
1: Come perché... si spiega?
0: Perché uguale? Perché siete amici. Odore anche me adesso, senti.
1: Peggio. Tu molto più amico. Tu amico, lui Mario.
0: No, senti, guarda, concentrati, dai. Marco. Marco.
1: Mar.
0: Dai.
1: Mar. Mari. Mar. Marcazzo di nome, Mar. Mar, no chiacchiere, botte.
0: Dai, concentrati.
1: Meglio
0: dai.
1: Mario. Mario, mena, botte.
0: Dai, su, dai. Mar.
1: Mar. Mar. Mar. Mar. Mar. Mar. Marco.
0: Oh, Marco. Oh.

0: cassiere ricco del teacher Cosimi.
1: Enigolo Menamo.
0: Alla chitarra Fabio De Fabulo Staddeo.
1: E a Fabio lo Menamo.
0: Al sax Gigi Baby Pozzi Pezzi.
2: Tu basta musica.
3: Sei circondato, sei circondato, eh?

ricordo.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Ci guardammo e ci ascoltammo, silenzio e parole a corredo del testo della seduzione, e il suono segreto delle brame a musicare la scena. Poi finalmente anditi presi fra le mani, e le tue foglie si adagiarono sui miei palmi, ma il soffio della vita e il suo schiaffo ti fecero

Molesta, molesta l'idea che si presta alla voglia di vederti di nuovo. Molesto pretesto che non sarà puntuale. Mi compro il giorno.

voglia di averti di nuovo. Modesto progetto d'amore di letto che non so cucinare, mi lascio mangiare sentendo l'odore.

l'idea che si presta alla voglia di vederti di nuovo, molesto pretesto che non sembra serio, mi prendi di nuovo come mi trovo preso dall'aria di te.

Yeah.

Oh, gosh.

Ciao a tutti, sono Ringo Mandingo di Radio Pagliata Fresca. Vi volevo far sentire una canzone che hanno scritto Latte e Derivati per Califfo. Ermitico non l'ha cantata perché l'ha trovata troppo soft. Ha detto, ma che è questa, la sigla dei Puffi? E il pezzo si intitola Maison Grifato, loro sono Latte e Derivati. Vi ricordo che a fine brano ci sarà la rubrica 5 minuti con il dermatologo. Tutto sui peli del petto, come farli crescere e come curarli. A dopo, yeah!

non ce la fanno. I belli muoiono tra le fiamme, sonniferi, veleno per i topi, corda, qualunque cosa. Si strappano le braccia, si buttano dalla finestra, si cavano gli occhi dalle orbite, respingono l'amore, respingono l'odio, respingono. Non ce la fanno, i belli non resistono. Sono le farfalle, le colombe, i passeri che non ce la fanno. Una lunga fiammata mentre i vecchi giocano a dama nel parco. Una fiammata. Una bella fiammata mentre i vecchi giocano a dama nel parco, al sole. I belli si trovano nell'angolo di una stanza, accartocciati tra ragni e siringhe, nel silenzio. E non sapremo mai perché se ne sono andati. Erano tanto belli. Non ce la fanno. I belli muoiono giovani e lasciano i brutti alla loro brutta vita. Amabili e vivaci, vita e suicidio e morte, mentre i vecchi giocano a dama sotto il sole nel parco.

0: una signora molto distinta, elegante, bellissima. Strano in un posto come quello.
1: Mi carezzava. Era lesbica?
0: Simpatica.

gli antichi fasti, la piazza vestita, grigia guardava la nuova sua vita. Come ogni giorno la notte arrivava, frasi consuete.

Le Alpi si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui sotto, lontano più in basso.

Attenzione. Il treno Sicilia Express in partenza dal binario 1. Direzione, Redonair, resto del mondo. Si prega di allacciare le cinture della risata e di abbandonare l'ordinario. Al microfono, Marco Mosca. Sicilia Express, il viaggio che unisce l'Italia. Una risata alla volta.

Buonasera viaggiatori e benvenuto alla nuova puntata di Sicilia Express. Ragazzi, stasera siamo in un studio particolare. Non siamo nel solito studio nostro di Redonair lì al polo civico di Redona, ma siamo in uno studio, diciamo, area 51. Non vi possiamo dire dove siamo, ma comunque trasmettiamo in diretta da qui, da questo studio di fortuna che ringraziamo per la gentile concessione. Ben ritrovati a questa nuova puntata. Stasera non vi porto solo in giro per l'isola, stasera vi porto a Hollywood, anzi vi porto a Hollywood in Sicilia, perché prendete i popcorn, perché questa sera parleremo di cinema. Ultimamente la Sicilia è diventata un set a cielo aperto, da Montalbano a Magri, da The White Lotus a Tormina fino a Indiana Jones a Siracusa. Ormai se vai a comprare il pane rischi di inciampare in Harrison Ford, ed è bellissimo. Ma anche Mick Jagger, l'altro giorno, era mercoledì scorso, sono state a trovare le carabine, perché in una festa di fine produzione, di fine riprese, ha fatto tanto casino nel suo modo di Stones fare baccano, fare la festa di fine riprese. I carabinieri hanno interrotto la festa lì sull'isola di Stromboli, e dove Mick Jagger fa una parte, fa il guardiano del faro in questo nuovo film. Ma tutto questo è bellissimo, e qui scatta la domanda per voi, cari ascoltatore, la nostra, voi che siete la nostra giuria di Redonair: scriveteci su WhatsApp quale è il film o la serie girata in Sicilia che vi ha fatto battere il cuore, o magari avete fatto mai qualche comparsa, o vi è mai capitato, o hanno truccato per fare dei passanti sullo sponsor. Raccontateci le vostre storie da star. Motore, ciak, azione, partiamo!

Rieccoci in diretta, i Grandi Stones, ne abbiamo parlato poco fa con Mick Jagger nella sua avventura cinematografica a Stromboli. E sto leggendo i vostri messaggi al 351-4593-144, che sono bellissimi. Ammettiamolo, c'è un contrasto divertentissimo in questi anni. Arrivano queste super produzioni americane, Netflix, Prime o Warner, con attori abituati allo yoga, alle diete detox, e si ritrovano a girare ad agosto a Palermo, a Catania, con 40 gradi e la gente che urla dai barconi per offrire caffè, il catering a posto delle insalatine di pasta davanti alla pasta al forno. Insomma, la Sicilia li travolge. E ci ascoltiamo ora un brano di Fausto, Godi.

E ben rientrati in studio. Questo era il brano di Fausto Godi, grazie alla scaletta e alle scelte musicali del mio grande amico Pas Scarpato, che lui ha 8000 trasmissioni in questa radio e anche cura la mia, diciamo, la mia edizione, la mia scaletta musicale, ecco, diciamo così. Ma ritornando al nostro discorso, dove la Sicilia abbia, come detto, set cinematografico di Hollywood, non prendete, segnatevi sul calendario questa data: 16 luglio 2026 esce nelle sale cinematografiche, si può dire? Mi sembra proprio di sì. The Odyssey, cioè l'Odissea di Christopher Nolan, il mito, il poema di Omero sull'Odissea dal viaggio di Ulisse, e uscirà nelle sale italiane il 16 luglio del 2026. Un'imponente produzione cinematografica che ben da 2 anni che hanno girato questo film nello stagno di Marsala. Ma oltre al film di Christopher Nolan prossimo ad uscire, e negli ultimi anni, nell'ultimo anno soprattutto, ci sono state anche altre produzioni di altri film di Hollywood, per esempio The Emperor Stones, che è una serie internazionale diretta con Colin Morgan e Marco Bocci, le riprese si concentrano tra Palermo e altre zone dell'isola. Poi, come ha detto poc'anzi Mick Jagger nel suo Three Incestuous Sisters, che è il nuovo, dove c'è quel nuovo film di Alice Rowatcher, che vede la partecipazione, come detto, di Mick Jagger, che è girato sull'isola di Stromboli. Anime Trasparente, un film drammatico detto da Luca Lucchese e coprodotto da Wim Wenders, nel cui riprese sono state sostenute dalla Sicilia Film Commission. E Rem, una serie diretta da Riccardo Cannella per Indaco Film, ambientata e girata in Sicilia. E sai che facciamo? Che il Pass ci dà un altro nuovo godimento musicale, e poi da adesso vi porterò in un piccolo borgo dove oggi inizia il Bisacquino Borgo Film Fest. Ci andiamo a sentire anche con il sindaco di Bisacquino, e mi suggeriscono che sta partendo David Bowie.

0: Ma che produzione musicale oggi, grazie a Pascarpato per queste chicche. Questa era David Bowie, Rebel Rebel del 1974. Ma nell'euforia di presentarvi la Sicilia come set cinematografico, mi sono dimenticato di presentarvi e farvi ascoltare la voce di Luigi Scarpato, che è sempre qui con me. Luigi, scusami, ma come stai? Ben trovato,
1: sto
0: Luigi.
1: Sto bene, buonasera a tutti.
0: Luigi, tu sei la mia spalla, oltre che componente attivo di questo programma, e ci cura la messaggeria. Ma certo, tra i messaggi arrivati ai nostri ascoltatori al 351 45 93 144, ci sono dei messaggi da segnalare? Ci vuoi leggere qualche cosa?
1: Allora, ne abbiamo un po', ma questo secondo me è il migliore.
0: Dai, fammi sentire, dai, leggi.
1: Marco, ma quale Hollywood? L'altro giorno vado a comprare il pane, strada chiusa. Signore, ma stiamo girando un film? Ma stiamo scherzando? Io ho la pasta sul fuoco.
0: Mi sta venendo in mente una scena, vai.
1: A me non interessa se c'è Brad Pitt, la mia Mafalda calda non aspetta.
0: Giustamente, ha ragione.
1: Ci stanno riempiendo di camper e non troviamo parcheggio. Ai. La vera Sicilia non è quella dei film, è mia nonna che mi fa trovare il sugo pronto.
0: La nonna è da Oscar, la nonna con il sugo pronto, soprattutto con la pasta a forno la domenica, è da Oscar, proprio da Oscar alla carriera, Oscar alla vita, proprio. Ma mi hai fatto venire in mente, tipo, non so se ti è capitato, tra i vari scroll sui social, della processione Venerdì Santo, che c'era il signore che doveva passare.
1: Sì, sì.
0: Lo sappiamo tutti, è ben noto a tutti. Ma come detto poco fa, vi ho anticipato che ci sarà in collegamento con noi il sindaco di Bisacquino, che stiamo contattando, la regia si sta mettendo in contatto con il sindaco di Bisacquino, e per parlare proprio del sindaco di Bisacquino, come oggi le telecamere arrivano qui nel nostro Sicilia per il mondo, perché il mondo ci ama, ma c'è stato anche un tempo in cui eravamo noi siciliani a prendere la valigia per andare in America a inventarlo il grande cinema. Quindi non cambiate frequenza, non cambiate sito, state qui su Radio Nera, perché adesso vi porto in questo borgo magico Bisacquino, in provincia di Palermo, e intervistiamo il sindaco su un evento pazzesco che parte proprio oggi. E sai che c'è? Ascoltiamoci ancora della buona musica qui su Radio Nera.

0: E questo era Ivano Fossati con Limonate e Zanzare del 1979. Giustamente in Sicilia ci sta sia Limone che Zanzare, giusto Luigi?
1: Giusto, giusto.
0: Ma viaggiatore, abbassate un attimo il volume che vi porto a Bisacquino, un borgo meraviglioso nell'entroterra palermitano. Alla fine dell'Ottocento da qui parte una famiglia, valigia di cartone e biglietto per l'America. Hanno un bambino, Francesco Rosario. Quel bambino, nato a Bisacquino nel 1897, in America cambierà nome, Frank Capra. L'uomo che ha vinto 3 premi Oscar, l'uomo che ha diretto La vita è meravigliosa, era sangue nel nostro sangue. Ha insegnato a Hollywood la forza dell'ottimismo, perché se la portava dentro da Bisacquino. E Bisacquino non l'ha mai dimenticato. E per parlare di come si genera questa grandezza, abbiamo in diretta con noi il sindaco di Bisacquino, Tommaso Di Giorgio. Di Giorgio, sindaco, buonasera e benvenuto a Sicilia Express.
2: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Grazie a te per aver accettato, sindaco. Allora, sindaco, siamo io e Luigi, io di Lucca Siva, Luigi originario di Sciacca, diciamo, ma abbiandati e trapiantati qui a Bergamo da un po' di tempo, e abbiamo questa trasmissione che si chiama Sicilia Express, che parla dell'eccellenza della Sicilia, dei posti far conoscere anche qui ai bergamaschi e ai lombardi, la Sicilia, quella autentica, no? Non quella inflazionata dal turismo, dall'overbooking, ma quella piccola dell'entroterra, Bisacquino è dell'entroterra ed è uno dei centri dei Monti Sicani, giusto, sindaco?
2: Sì, assolutamente sì, e vi ringrazio che fate questo tipo di trasmissione, perché è importante. Ci sono borghi, luoghi, montagne, boschi, natura, Sicilia così bella, così interessante da ogni punto di vista storico, culturale, che va promossa assolutamente. Quindi le trasmissioni che operano in questo senso hanno il mio applauso.
0: Grazie sindaco. Ma una domanda che voglio fare, sindaco, ma nascere a Bisacquino e vincere 3 Oscar a Hollywood è una favola, ma cosa si respira nell'aria dei vostri vicoli? C'è ancora oggi quell'energia, quell'ottimismo caparbico tipico nei film di Frank Capra, nei cittadini di Bisacquino?
2: Io penso di sì. E fa altre cose Frank Capra, chiaramente è diciamo il primo, il più importante, il numero uno, ma anche altri originari di Bisacquino hanno eccelso sia nell'arte del cinema, ma anche in altre arti come la musica e altro ancora, per esempio un grande matematico. Insomma, si respira questo entusiasmo di gente che ha lasciato questo borgo e poi dove è arrivata. Chiaramente con l'ingegno che si ritrovava, l'entusiasmo che si ritrovava, ma anche la forza, insomma, di lottare, hanno avuto tanto successo, perché per esempio chi legge La vita di Frank Capra sa che non è stato facile per lui.
0: Certo.
2: Intanto arrivare in America, sai, isolati nei ghetti dove i siciliani venivano anche
0: ricordo che Gabriele Salvatores nel suo ultimo film che aveva fatto con Favino, no? C'era tipo la relazione di un senatore americano dove diceva come ci descrivevano noi siciliani, noi italiani soprattutto, non solo i siciliani, erano piccoli, non si lavavano, erano sempre stessi, prima si presentano, cioè c'era tutta una relazione che noi adesso...
2: Esatto. E se uno legge la vita, la biografia di Frank Capra, che si chiama, è stato intitolato il nome sopra il titolo, perché la più grande onorificenza che Hollywood riconosceva solo ai più grandi registi, no? La possibilità di scrivere il proprio nome prima ancora del titolo del film. Lui, a parte raccontare di Bisacquino, dedica 3 capitoli a Bisacquino, lui dice: io ho lottato perché volevo che mia madre e mia sorella uscissero dal ghetto dove i siciliani stavano e dove quasi volevano stare, rinchiusi nella loro piccola comunità.
0: Quella voglia di riscatto, ecco, quella voglia di riscatto.
2: Esatto, io questo dice non l'ho accettato quindi ho lavorato col sogno di far uscire mia madre e mia sorella, alla quale lui era molto affezionato, da questo ghetto. Poi ci riuscì ed è diventato storia, insomma, certo. Storia del cinema.
0: Ma infatti voi celebrate questa storia meravigliosa con il Borgo Film Fest, premio
2: esatto.
0: Frank Capra, che parte oggi, giusto?
2: Esatto, oggi inizia la 3ª edizione, sì. E già dopo 3 edizioni siamo cresciuti tantissimo, tant'è che oggi partecipano al nostro festival registi, attori di tutte le parti del mondo con i propri cortometraggi. Abbiamo ricevuto cortometraggi e sono in concorso dall'Iran, dal Sud America, dal Brasile, da Gaza, sì. Dalla Sardegna, da tante parti d'Italia, Sono molto significativi queste arrivate da Gaza e dall'Iran, perché proprio questa edizione è dedicata alla pace. E quindi uno sguardo che si apre su tante realtà, tante storie, anche drammatiche, e però uno sguardo del mondo che si apre su questo piccolo borgo che è Bisacquino, di 4.000 anime, però grazie a questo grande nome e a questa manifestazione che abbiamo organizzato grazie al PNRR, finanziata dal Ministero della Cultura, abbiamo acceso proprio il riflettore sul nostro piccolo paese, e per un momento lo facciamo diventare anche importante a livello internazionale. Certo, quindi molta soddisfazione,
0: infatti,
2: in questo.
0: Poi da sindaco sicuramente c'hai e si sente la tua soddisfazione, mi permetto di darti del tuo sindaco. Ma iniziative, sì, come queste, dico, portano tanto turismo, no? Che è legato al cinema, che è legato anche alle radici, il turismo delle radici, ma anche Bisacquino è un borgo e comunque ha turismo. Ce lo presenti un attimo, sindaco, anche a noi che non siamo di siciliani, ma che siamo lombardi, bergamaschi o del mondo, perché non andiamo in tutto il mondo per il momento.
2: Sì, allora, negli ultimi anni sarà anche un po' il lavoro che si è fatto, sarà, diciamo, questa voglia soprattutto degli italo-americani della terza generazione, quarta generazione, di voler riscoprire le radici della propria famiglia, che è cresciuto sempre di più, appunto, questo turismo alle radici. Altro turismo pure, vengono da altri paesi, anche dalla Sicilia, però è forte questo sentimento di voler riscoprire le origini e tornare in questi piccoli paesi dove la vita si vive ancora in un certo modo, con un certo ritmo, che a loro affascina molto, e soprattutto affascina la storia di un borgo che ha 1300-1400 anni alle spalle. E quindi loro vengono, quindi mi riferisco a questi italoamericani, siamo alla terza generazione, anche alla quarta, vogliono riscoprire il proprio albero genealogico, vogliono riscoprire i vicoli, i cortili, le piazze, i luoghi che così sentivano raccontare ai nonni, che comunque lasciarono il paese per motivi di lavoro, ma sempre con grande nostalgia.
0: Questo, poi, diciamo, abbiamo anche un merito anche di Frank Capra, no? Che tramite la sua arte del cinema, dico, ha fatto quei legami che durano tuttora nel tempo.
2: Esatto, con questo cinema, diciamo, del buon umore, che comunque erano storie molto profonde, ma che avevano sempre un lieto fine, perché poi lui lo scrive, no? Nella sua biografia, alla fine dice: guardate, io ho vissuto un sogno e l'ho realizzato, se riesco a realizzarlo io ho realizzato pure voi. E quindi, insomma, questo ottimismo, sano ottimismo, che era anche un po' dei nostri nonni, dei nostri contadini, gente abituata al sacrificio, e quindi noi abbiamo riprodotto, diciamo, all'interno del Museo Civico, uno dei più importanti della Sicilia dal punto di vista antropologico, così come da un censimento del Ministero, riprodotto tutta questa storia, quindi le botteghe artigiane, la casa del contadino, la parte archeologica, insomma, con tutti i misteri che ci legano al Monte Triona, e in un percorso che poi lega anche Fencapa. Infatti abbiamo creato l'itinerario Fencapa, che si concretizza in quattro grandi murales che raccontano la storia dei film più importanti, in un percorso che ci fa incontrare la sua casa, e poi una sezione dentro il museo dedicata all'emigrazione, e poi per chiudere con la realtà virtuale aumentata, dove il turista entra proprio su nella storia, proprio toccando con mano in tre dimensioni la partenza di Fencapa, l'arrivo in America e il suo successo. Però abbiamo anche interessante il famoso museo dell'orologio della famiglia Scibetta, che fu una grande famiglia di orologiai, molto amica di Fencapa, fra le altre cose. Fencapa gli dedicò qualche bella lettera, costruttori di orologi da torre famose, insomma, non solo in Italia ma anche fuori dall'Italia, che addirittura costruirono l'orologio per il film Il Gatto Pardo, che, sapete, diventò molto famoso e che oggi si trova conservato a Bisacquino, e così come inventarono il famoso orologio universale, cioè questo signore Scibetta, che era totalmente analfabeta, non era mai andato a scuola, creò un meccanismo per il quale questo orologio riesce a dare a sincronizzare tutte le ore delle grandi capitali del mondo su Roma. Super. Quindi è una cosa spettacolare.
0: Sì, certo, infatti, cioè, una cosa che neanche io conoscevo, quindi mi ha dato una chicca che è stata spettacolare, sindaco. Ma non solo, diciamo, ma anche voi avete il santuario che è aperto da poco pure, il santuario delle...
2: Sì, allora, il santuario della Madonna del Balzo, al quale anche Fancapra era legatissimo, come tutti i besacquenesi e tutti gli emigrati. Infatti l'emigrato, prima di partire, passava dal santuario della Madonna del Balzo, e quando tornava, prima di ritornare nella propria casa, dalla nonna, dalla mamma, prima andava a salutare la Madonna. Allora, santuario della Madonna del Balzo, costruito nel 1664, o meglio, a partire dal 1664, occorsero 15 anni per completarlo, fu costruito a seguito di un importante miracolo che avvenne su quel monte, anzi due miracoli di resurrezione. Sapete, approvate dalla Chiesa con nomi e cognomi dei protagonisti. Vabbè. Quindi con questo ritrovamento dell'immagine della Madonna che fu colpita alla fronte da un ragazzo in un eccesso di ira, dalla quale poi gocciolano delle gocce di sangue, e costruirono i nostri avi un santuario in un luogo che si chiamava Uvazzo. Vuol dire in siciliano il salto, cioè proprio sul burrone. Quindi, cioè, il luogo mondo. Dove era quasi impossibile costruirlo. Certo. Ci riuscirono, e oggi, diciamo, è uno dei santuari più ammirati, insomma, in Sicilia. Quindi anche lì tanto turismo, tanta gente che viene, insomma, è apprezza.
0: Quindi Bisacquino a 360 gradi, bella partecipata, visitata. Ma oltre ai monumenti, ai personaggi, la tavola pure, l'olio e la cipolla di Bisacquino, giusto, sindaco?
2: Sì, sì, sì, abbiamo questi prodotti, soprattutto l'olio, la cipolla, insomma, adesso anche la carne di struzzo, devo dire.
0: Ti seguo sui social e vedo che pubblicizza tanta carne di struzzo, tra l'altro c'è uno dei pochi allevamenti in Sicilia, o l'unico allevamento in Sicilia di struzzo.
2: E penso uno dei pochi, ma è penso che è l'allevamento più grande in Italia come produzione, sì, quasi. Infatti, con ormai mille capi.
0: Sui tuoi social vedo che sponsorizzi tanta la carne di struzzo, di Bisacquino soprattutto.
2: Sì, sì, è la carne, dicono, del futuro, perché ha proprio delle qualità organolettiche che nel tempo in cui viviamo sono importanti, quindi dal basso contenuto di colesterolo, diciamo, alla ricchezza di omega 3 che ha, quindi alla ricchezza di ferro, di proteine, insomma, una carne da scoprire. Oltre al gusto, insomma, della carne rossa, veramente gustosa.
0: Sindaco, non so che dire, mi sta dando tutte queste pillole di conoscenza di Bisacquino che io non conoscevo, essendo lì comunque nel territorio, però mi fa piacere riscoprire tutte queste chicche eccellenze di Bisacquino. Quindi, sindaco, non ci rimane che ringraziarti, di dare l'appuntamento a tutti i nostri ascoltatori dal 27 maggio per il Borgo Film Fest, per il premio Frank Capra. Esatto. Ci vuol dire l'ultima cosa, sindaco, prima che ci salutiamo?
2: E allora, che aspettiamo tutti i vostri telespettatori, radioascoltatori, numerosi a Bisacquino.
0: Non mancheremo, saremo lì.
2: Abbiamo anche creato il percorso, si chiama Percorso in Green. Un percorso tutto in verde che collega varie aiuole del paese, dedicato ai 5 continenti del mondo, quindi possono trovare le piante che si trovano in tutti i 5 continenti, e una di queste rappresenta appunto Fancapra, la ginepresa di Fancapra.
0: Bellissimo.
2: Quindi chi viene verrà a vedere tante cose, ma poi anche la chiesa madre che hanno
0: il calvario di Bisacquino, pure, che è spettacolare.
2: Il calvario di Bisacquino, che è penso uno dei più belli, dove sì. È conservato anche un frammento della croce di Cristo, certificato dal Vaticano, e poi la chiesa madre, che è stata definita scrigno di tesori d'arte. Quindi c'è tanto.
0: Tra l'altro, avete anche restaurato ultimamente il trasportino del parroco, che era.
2: Abbiamo restaurato la vara, che sarebbe il fercolo di Gesù Cristo, di un crocifisso bellissimo del 500, mentre il fercolo è del 700, proprio un'opera d'arte, e anche la portantina.
0: La portantina
2: sì, che usavano a Pasqua per trasportare il sacerdote che portava il viatico a coloro i quali non potevano andare a messa, quindi portava la comunione, no? Trasportata a spada da quattro signori, e questa portantina è finemente decorata con le immagini del Nuovo e del Vecchio Testamento che riportano che al pane, all'ostia.
0: Che meraviglia, sindaco, che meraviglia, viaggiatori, che bellissimo Bisacchino. Quindi quest'estate o anche durante quando siete liberi, prendete un biglietto, andate a Bisacchino, trovate un sindaco che vi accoglie, non solo il sindaco ma tutti i bisacquinesi, perché il turismo, il turista lì è ben accolto, e i bisacquinesi lo sanno e vi trattano bene. Andate, perché ne vale veramente la pena andare a Bisacchino.
2: E soprattutto consiglio per chi ama ballare nel periodo
0: bellissimo,
2: di carnevale,
0: perché Bisacchino è spettacolare,
2: la tradizione del carnevale,
0: soprattutto il sabato. Io ne so così,
2: soprattutto il sabato fino alle 6 di mattina si balla nei circoli. E chi invece ama la religiosità, il culto, eccetera, noi li invitiamo o per la festa del 3 maggio, quindi a Santissimo Crocifisso, che celebriamo il primo sabato dopo il 3 maggio, oppure per la festa della Madonna del Balzo, che è dall'1 al 15 agosto e si celebra il santuario della Madonna del Balzo, iniziando dalle 6 e mezzo di mattina.
0: Sicuramente in quella quindicina di agosto io sarò a Bisacchino, non prendo altri impegni.
2: Sindaco, vi aspettiamo.
0: Noi ti ringraziamo, Marco, ringraziamo, e alla prossima, e complimenti per tutto, sindaco.
2: Grazie a voi. Grazie, insomma, se avete la possibilità, entro sabato poi avremo il gran galà del festival di Fencapra, quindi vi aspettiamo.
0: Perfetto, sindaco, saremo sicuramente. La ringrazio e buona continuazione e buon lavoro.
2: Buona serata a tutti e soprattutto ai vostri ascoltatori.
0: Grazie, sindaco. Ma da Bisacchino adesso ce ne andiamo in America per un minuto con una voce che sta trionfando. Alziamo il volume, perché adesso c'è una canzone di Frank Sinatra.

che devo dire, Pa Scarpato è arrivato nel lontano 1950 a trovare questa chicca di Frank Sinatra, American Beauty Rose. Devo dirti grazie Pasquale per questa bella musica che oggi ci stai facendo ascoltare, grazie per, grazie, ma non soltanto oggi ma sempre tu ci fai ascoltare ottima musica. Ho ancora in mente la tua performance di venerdì scorso lì alla nostra festa della radio su, con De Gregori, che ti devo dire mi hai fatto davvero divertire e anche godere, ti posso dire grazie. Dallo schermo mi sta facendo, dalla nostra regia sta facendo tante tante lodi, tante lodi,

0: ricchi di storia, come anche il grande sindaco, il grande Tommaso, ci ha fatto, ci ha espresso che l'attaccamento che aveva per la sua presa qui, no, è bellissimo. Ma continuiamo ancora con i nostri messaggi. C'è qui Luigi che ci dice che ci sono ancora altri messaggi che ha scelto e ci fa sentire in diretta. Vai Luigi.
1: Abbiamo due messaggi.
0: Dimmi.
1: Il primo dice: Marco, la Sicilia non è solo una terra da vivere.
0: Vero.
1: È cinema puro.
0: Vero.
1: Tra vicoli antichi, piazze senza tempo e panorami mozzafiato, ogni angolo diventa un set cinematografico capace di raccontare emozioni e storie indimenticabili. Perché in Sicilia il cinema non si guarda soltanto, si respira.
0: Veramente.
1: Un saluto speciale.
0: Veramente, cioè, ci basterebbe direct by Marco Mosca, tipo, sempre. Oh, ce ne sono ancora altri.
1: C'è un altro.
0: Sì, dai.
1: Marco, la Sicilia è un film che non smette mai di emozionare, con set cinematografici, cinematografici, paesaggi da sogno e strade piene di storia. Ogni scorcio racconta una scena unica e forse è proprio questo il suo fascino, trasformare la realtà in un grande cinema.
0: Veramente.
1: Si sono date alla poesia.
0: Sì, ma tra l'altro il realismo, Giovanni Verga, prof, mi dice, non era lui, quindi il verismo della Sicilia, anche il buon Pirandello che ha dato input a tanta verità, a tanta letteratura, prende spunto dai quei scorci, no? Non solo il cinema, ma anche la letteratura, anche le canzoni. Ma che mi stanno per dire dalla regia che metteranno una canzone di un attore siciliano? Strano come politica di questa trasmissione. Ma sai che mettiamo? Ezio Noto, da Caltabellotta direttamente. Ascoltiamoci un po' di Ezio Noto.

0: questo era il grande Ezio Noto con il treno, il brano del 2006, cioè, che fa Scarpato è tanto avvezzo a questo album perché gli suona la chitarra e anche il coro, quindi la SIAE di oggi è tutta sua, è tutta sua, lo fa per questo motivo.
1: Tra l'altro l'ha registrata a Sciacca.
0: L'hanno registrata a Sciacca, quindi si sono visti, vedi, sono visti a Sciacca, sulla piazza dello Scandalato, sulla terrazza, hanno messo uno la chitarra, uno la voce e hanno fatto SIAE. Comunque, complimenti, c'è una bellissima canzone che rappresenta vero quella siciliana, che poi parla anche di storia di partenza di quella che tanti siciliani tutt'oggi sono tutt'oggi con 3T e 3 la stanno compiendo. Speriamo che un giorno ritorniamo tutti e che rifaremo di nuovo grande la nostra Sicilia. Mi sento tanto Trump adesso, make Sicily great
1: again.
0: Ma è stato, diciamo, una lunga diretta. Siamo arrivati ai titoli di coda, cari ascoltatori di questa puntata di Sicilia Express. Abbiamo riso con i Sette Moderni e ci siamo emozionati con il genio di Frank Capra e Bisacquino. Ricordatevi che da oggi parte il Borgo Film Fest a Bisacquino. Andateci, se siete in zona andateci, se non siete in zona il prossimo anno lo faranno di nuovo la quarta edizione,
1: andateci.
0: Prendete già i biglietti già da adesso. E la Sicilia quindi non ha bisogno di Hollywood, perché Hollywood paga Hollywood per fare determinati set, li crea. In Sicilia invece i set sono lì a cielo aperto, tu anche con un telefonino. Mi suggerisce, già è forse entrato nei microfoni l'interfono di Pascal Pare, che Hollywood ha bisogno di noi. Infatti dicevo che basta un telefonino, un vostro smartphone e un qualsiasi luogo della Sicilia, al tramonto, all'alba, all'ora di pranzo, all'ora di cena, la notte, e farete lì un vostro film, un vostro maker, videomaker, cioè fate una vostra proprio un vostro film sulla vostra vita, sul vostro momento. Che dobbiamo dire più che quello che abbiamo detto, perché la Sicilia è già il set più bello del mondo. Un messaggio mi sta facendo vedere adesso Luigi, che è arrivato, è che la Sicilia è il più bel set del mondo grazie alla regia di Pass Scarpato di quest'oggi, grazie a Luigi Scarpato della sua presenza, della sua pillola di messaggistica.
1: Grazie a voi
0: e grazie a me stesso, posso dire grazie a io stesso, no me lo dico,
1: da Marco, ringraziamo noi,
0: da Marco Mosca e il suo staff, il suo entourage, è tutto, come si dice nel cinema, titoli di coda.

terra restò sulla nera, nera terra restò. Quando egli andò a cercare la sua strada, presto a prenderti un giorno tornerò. Niente mai da ora ci dividerà, disse nel campo d'orzo che li fece amanti.

Mi si rimuro vento. Ma poco riparole rette senza più amore.

0: Thank you.
1: Il 17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

dovere. Purtroppo non so come siete in tanti e molti qui davanti ignorano quel tarlo mai sincero che chiamano pensiero.

le vene, il sangue mio bolliva nelle vene, bene faceva sangue mio a bollire, bolli che ti ribolli, rischio di finire. Esce un fanciullo uomo, allucinato, secco, ed era stato un bimbo, dolce, caro, ma non era ancorato e volo via, ma non era ancorato e volo via, ma non era ancorato e volo via, costretto a un vai e vieni in alto e in basso, per caso in vuoti e pieni e magro e grasso. Mi muove, ne convengo, un elastico ardente, mi ammaglia, credo, una necessità perdente.

arriva con gli amici suoi, ma solo se massale, pressoché sensuale, è pietà. Solo se massale, pressoché sensuale, è pietà. È calorosa al tatto, all'occhio della mucca, il fiato dell'amante, regalità regnante, il cuore sulla bocca, morbidezza da gatto.

Scoprei la mano mia, durezze nuove, lavai i pensieri miei, la pioggia dura, li attutisce la neve, la nebbia li rischiaccia, li strizza il sole, li accende il fuoco, li accende il fuoco, li accende il

La gola vaga in questa notte serena, il ricordo vaga in questa notte serena, il ricordo, palpitazione tenue, un nodo nella gola, un nodo nella gola, un nodo nella gola.

0: puoi fare il diplomatico in Francia o in Spagna, puoi vivere per il gioco o vivere per la danza, puoi essere il peso massimo più forte che ci sia, puoi essere una gran signora in un abito di sartoria, ma devi sempre servire qualcuno, sempre servire qualcuno,
1: servire qualcuno.
0: Forse sarà il diavolo

0: devi sempre servire qualcuno.
1: Servire qualcuno.
0: Puoi essere un fallito che vive di espedienti. Puoi essere un politico a caccia di tangenti. Puoi essere un barbiere, essere un rap demante.

0: servire qualcuno.
1: Servire qualcuno.
0: Forse sarà il diavolo, forse sarà Dio, ma devi sempre servire qualcuno.
1: Servire qualcuno.
0: Puoi vestirti di seta, vestirti di cotone. Ti può piacere il whisky o il succo di limone. Può piacerti il pane.

0: forse sarà Dio, ma devi sempre servire qualcuno.
1: Servire qualcuno.
0: Puoi chiamarmi Ferdi, puoi chiamarmi Vale, puoi chiamarmi Fede, puoi chiamarmi Ale, puoi chiamarmi Ciccio, puoi chiamarmi Generale.

tu esista qui con me. Questa vita vola piano in alto ed io piano volerò. Senza fare rumore, tutto questo amore

quel mondo che per un istante adesso è dentro di me. Così.

lascia un bel mondo dal colore paio, dove c'è il fiume di gennaio.

Salve a tutti da Antonio Scarcello, qui per voi su Red On Air con Chuck & Talk, il programma radiofonico che accende i riflettori sul mondo scintillante del cinema. Ogni settimana esploreremo le storie dietro le quinte, discuteremo le ultime uscite e condivideremo aneddoti esclusivi. In più, giochi e tanta buona musica. Preparatevi a sintonizzarvi per un viaggio affascinante attraverso la magia del grande schermo, dove ogni Chuck è un racconto e ogni dialogo un'emozione da non perdere. Accendete la radio e azione!

0: Salve a tutti cari amici di Red On Air, la radio mai d'uomo e mai di moda, e benvenuti ad una nuovissima puntata di Chuck & Talk, il programma radiofonico a tema cinema che ogni settimana ci racconta le uscite in sala e ci fa fare un salto nel passato con i vecchi film cult. Io sono sempre Antonio Scarcello, qui con voi anche questa settimana nel nostro episodio 27 della seconda stagione. E allora, che settimana è stata la vostra? Siete andati al cinema? Vi siete divertiti? Vi siete rilassati? La settimana che iniziamo oggi è una settimana ricchissima di film. Pensate che ci sono in uscita ben 18 pellicole e tra queste si nasconde un evento cinematografico clamoroso, straordinario, che non potete perdervi per niente al mondo. E allora cominciamo con elencare velocemente i film in sala per questa settimana, partendo dal primo, che è in uscita dal 25 di maggio, film del 1984 di Nanni Moretti, ritorna in sala il film Bianca. E la trama di questo film, brevemente: Michele non è solo celibe, ma anche veramente un uomo solo, pieno di manie, fobie, feticismi e ossessioni, scruta la vita quotidiana dei suoi vicini di casa e di pochi amici, invadendone persino la intimità, con la raccolta delle sue osservazioni. Delle coppie che ha conosciuto, Michele tiene un aggiornato schedario ricco di numerosi quanto indiscreti dettagli. Michele insegna matematica in una scuola privata dell'Italia dedicata a Marilyn Monroe, dove tutto, dal corpo docente ai poster al jukebox installati nelle classi, è grottesco e paradossale. Evento speciale poi, che è stato al cinema solo 3 giorni, 25, 26 e 27, Bowie The Final Act, un film che, come potete intendere, è un documentario anche musicale con la regia di Jonathan Stiasny. È un documentario che ripercorre, a 10 anni dalla sua scomparsa, gli ultimi 30 anni della vita artistica di David Bowie attraverso un intenso viaggio visivo e sonoro, e se siete degli amanti di David Bowie spero non l'abbiate perso. Altro film in uscita, sempre negli stessi giorni, altro evento speciale, King Marrakesh, film documentario diretto da Pippo Mezzapesa, che ripercorre l'evoluzione dell'artista, ovviamente di Marrakesh, attraversando fasi di ascesa e momenti di immobilità, alternando luce e ombra, determinazione e vulnerabilità. Seguendo un racconto che mette a nudo la persona dietro la figura pubblica, la narrazione si sofferma quindi su Marrakesh, ma soprattutto su Fabio. Altro film in uscita poi, che torna al cinema, sempre di Nanni Moretti, è La messa è finita, film del 1985, data di uscita anche questa il 25 di maggio. Dopo essere stato parroco in un'isola del Mar Tirreno, Don Giulio, giovane prete, viene trasferito a Roma e destinato ad una chiesa della periferia. Altro film in uscita, evento speciale, anche questo è stato al cinema solo 3 giorni, 25, 26 e 27, Lucio Fontana, The Final Cut, documentario che vede la regia Andrea Bettinetti, ed è un omaggio ovviamente a Lucio Fontana, uno dei più grandi maestri del Novecento. Esplora il percorso artistico e la visione innovativa che ha rivoluzionato il concetto di spazio e di materia. Un altro evento speciale, sempre negli stessi giorni, Nobody Knows, un film di genere drammatico per la regia di Hirokazu Koreeda, film che parla del giovane Akira e la madre Keiko che si trasferiscono in un nuovo appartamento con i due fratellini e la sorella maggiore di Akira, ma quest'ultimi non sono dichiarati al proprietario di casa e devono vivere letteralmente nascosti senza uscire né farsi vedere. Keiko, immatura e responsabile, vive di espedienti e di rapporti superficiali. Un giorno parte per un nuovo lavoro, ma diventa presto chiaro che non tornerà. E adesso, dopo tutta questa carrellata di eventi speciali, cominciamo con i film veri e propri che restano in sala, quindi, a partire dal primo, in uscita da mercoledì 27, Backrooms, film di genere horror che vede alla regia Kane Parson e che è basato su uno dei più affascinanti e sconvolgenti miti moderni nati sul web. Le Backrooms, un luogo liminale, una sorta di dimensione parallela, infinita, fatta di stanze vuote, strutture inquietanti e sfarfallenti luci al neon, in cui puoi trovarti improvvisamente e senza preavviso se attraversi la barriera della realtà. Altro film in uscita è poi Hiedra, film di genere drammatico per la regia di Anna Cristina Baragan, film che racconta la storia di Azucena, una giovane donna trentenne che decide di affrontare il passato che ha segnato tutta la sua esistenza, cercare Giulio, il figlio che ha abbandonato, dopo essere rimasta incinta a solo 13 anni. Da quel momento la sua vita si è come bloccata, congelata nell'adolescenza traumatica che non ha mai potuto vivere davvero. Altro film in uscita invece da ieri, giovedì 28, A War on Woman, un film di genere documentario per la regia di Raha Shirazi che rilegge la rivolta iraniana del 2022 come l'irrompere di una resistenza femminista maturata nel corso di oltre 40 anni. Se la morte della 22enne Mahsa Amini, avvenuta mentre era in custodia della polizia morale iraniana, ha attirato l'attenzione internazionale, il film va oltre quell'evento simbolo e riporta alla luce la storia lunga e spesso rimossa della lotta delle donne contro l'unico regime teocratico al mondo. Altro film molto particolare, molto simpatico in uscita, è Hen, storia di una gallina, un film di genere commedia per la regia di Gheorghi Palfi, che racconta la sorprendente odissea di una gallina che decide di ribellarsi al destino imposto dall'allevamento industriale in cui è cresciuta. E la nostra protagonista scappa e intraprende un viaggio alla ricerca di un luogo sicuro dove poter crescere i suoi pulcini in libertà. Il cammino però si rivela ben presto una discesa nei lati più oscuri dell'animo umano e dopo una serie di peripezie approda in un villaggio costiero greco dove viene catturata dal vecchio proprietario di una trattoria in rovina e l'uomo, soggiogato dal compagno violento della figlia e la gallina, si ritrovano coinvolti in un mondo fatto di soprusi, gerarchie e lotte di potere, sia tra umani che tra polli. Il regno di Kensuke invece è un film di genere animazione-avventura per la regia di Neil Boyle e Kirk Hendry ed è un'avventura che parla di coraggio, amicizia e natura. La storia per protagonista il giovane Michael, un ragazzino in viaggio per il mondo in barca a vela con la sua famiglia. Un'esperienza che si trasforma in un incubo quando una violenta tempesta li travolge. Insieme alla sua inseparabile cagnolina Stella, Michael finisce su una remota isola nel Pacifico, dove si ritrova completamente abbandonato a lottare per la sopravvivenza. Altro film in uscita sempre da ieri è Il silenzio degli altri, film di genere drammatico, per la regia di Eva Libertad, che racconta la storia di Angela, una donna sorda che aspetta una figlia dal compagno Hector. La gravidanza porta con sé non solo l'attesa e la gioia, ma anche una serie di interrogativi sul futuro rapporto con la bambina e sulla possibilità di crescerla in un mondo pensato quasi esclusivamente per chi sente. Abbiamo poi in uscita una commedia dal titolo Innamorarsi e altre pessime idee, film quindi di genere commedia per la regia di Simone Alandri con Lino Guanciale, Elena Pastorelli, Andrea De Logu e Claudio Colica. In questo film abbiamo come protagonista Lino, un avvocato di successo, che vede la sua vita crollare quando la moglie Grazia decide di lasciarlo per un affascinante chef, Paolo. Mosso da un desiderio di rivalsa, Lino escogita un piano, dimostrare a Grazia che Paolo è un seduttore pronto a tradirla e abbandonarla. E per riuscire nel suo scopo coinvolge Sofia, una donna bellissima, sovversa in guai legali con l'ex fidanzato. Altro film in uscita e poi L'amore che rimane, un film di genere drammatico, per la regia di Ilnur Palmeson, che si svolge in un arco di 4 stagioni e abbiamo come protagonisti Anna e Magnus che affrontano i delicati passaggi della loro separazione mentre tutto intorno continua a scorrere. Attraverso un mosaico di ricordi condivisi, aneddoti intimi ed eventi talvolta buffi, talvolta struggenti, il racconto cattura un anno nella vita quotidiana della loro famiglia, raccontando con delicatezza l'evoluzione dei legami, le fratture e i tentativi di ricostruzione. Ultimi film poi in uscita sono Mama, film di genere drammatico per la regia di Orson Welles, che racconta la storia di Mila, una donna che ha trascorso 15 anni lontano dalla Polonia lavorando come domestica all'estero. Vive in una villa sul mare dei suoi datori di lavoro e porta avanti una relazione segreta, costruendosi un'esistenza fatta di sacrificio e autonomia. No Good Man invece è un film di genere commedia sentimentale per la regia di Shabarano Sadat, che si svolge a Kabul poco prima del ritorno dei talebani nel 2021. Naru è l'unica cameraman donna di Kabul TV, disillusa e determinata, ed è convinta che in Afghanistan non esistano uomini buoni. Tuner, l'accordatore, invece è un film drammatico thriller per la regia di Daniel Roer, che segue la storia di Nicky White, un ragazzo che ha un udito talmente acuto da percepire suoni che sfuggono all'orecchio umano, un dono che per ironia della sorte ha posto fine alla sua carriera di pianista quando ha sviluppato iperacusia, una condizione che rende ogni rumore forte, insopportabile e doloroso. E per concludere, torna al cinema come evento speciale dal 28 di maggio sino al 3 di giugno Kill Bill in una versione molto speciale perché questa versione di Kill Bill si chiama appunto Kill Bill The Whole Bloody Affair E questa non è altro che, ovviamente, sempre per la regia di Quentin Tarantino, la versione definitiva, senza tagli e arricchita da scene inedite, dei due capitoli originali, Kill Bill volume 1 e Kill Bill volume 2, in un'unica opera. E ovviamente la storia la conoscete tutti, parla della sposa, interpretata da Uma Thurman, creduta morta dal suo ex mentore e amante Bill, che la colpisce a tradimento durante le prove del suo matrimonio, sparandole la testa e privandola del bambino che portava in grembo. Sopravvissuta, la donna intraprende un implacabile percorso di vendetta, dando la caccia ai quattro membri rimasti della Deadly Viper Association Squad fino allo scontro finale con Bill. E di questo film, ovviamente, di questa versione, ne parleremo molto probabilmente a breve. E allora, questi erano tutti i film in uscita per questa settimana. Come sempre, non vi rimane che andare al cinema, guardare quello che vi piace più, che più vi interessa, e ovviamente rilassarvi con il cinema. Ma adesso spazio alla musica con un primo brano offerto per voi da Redoner. Al ritorno in studio, come sempre, ascolterete il consiglio della settimana.
1: Redonir, ci trovate su www.redonir.it. Chiamateci o mandate un WhatsApp al 351-459-3144. Redonir, la radio mai doma e mai di moda.

0: Ed eccoci qui di nuovo in studio, sempre qui con Chuck & Talk, sempre qui su Redone, la radio mai dome mai di moda, e siamo arrivati al momento in cui, come ogni settimana, vi consiglio un film. E solitamente diciamo che non vi consiglio un film che sia un evento speciale, anzi, gli eventi speciali invito sempre ad andare a vederli, andare a riscoprirli, ma poi mi piace ovviamente consigliarvi uno dei nuovi film in uscita. Ma questa settimana, per via dell'uscita di questo film clamoroso, non potevo che consigliarvi questo film evento speciale, film di cui abbiamo parlato poco fa, e sto parlando di Kill Bill The Whole Bloody Affair, un film evento speciale al cinema dal 28 maggio al 3 di giugno, film ovviamente del 2004 di Quentin Tarantino, film di generazione, thriller drammatico, film incredibile, versione incredibile, imperdibile, perché è un film dalla durata, pensate un po', di 281 minuti. Quindi se andate al cinema per guardare questo film, tenete conto che si tratterà di una lunga maratona di più di 4 ore e mezza. Ma questa versione di Kill Bill è la versione definitiva, senza tagli ed anche arricchita di scene inedite, ed è una versione che appunto non potete perdervi, sia che siete amanti di Tarantino, sia che non lo siete. Infatti, come detto prima, in questo film vengono uniti non solo i due film di Kill Bill, quindi Kill Bill volume 1 e Kill Bill volume 2, ma oltre ad essere unite le due pellicole, sono poi arricchite appunto con scene inedite, e soprattutto questa è la versione definitiva e senza tagli che anche all'epoca voleva appunto il regista Quentin Tarantino. Un film del 2004 di cui già probabilmente sapete già tutto, che già avrete visto, con un cast eccezionale in cui spiccano ovviamente Uma Thurman, ma poi anche ci sono le bellissime Lucy Liu, Vivica Fox e un grandissimo Michael Madsen. Un film veramente incredibile, perché questo segna davvero un'opera fondamentale nella carriera di Quentin Tarantino, e tra le novità più attese di questa versione extra, versione stupenda di Kill Bill, c'è il celebre scontro con gli 88 folli che viene finalmente mostrato interamente a colori, e inoltre in questa versione fanno il loro debutto spettacolari sequenze animate inedite che erano assenti ovviamente nel montaggio originale. E queste arriveranno da noi in una versione originale sottotitolata. Come detto prima, quindi questo Kill Bill The Whole Bloody Affair è un film scritto e diretto da Quentin Tarantino, dell'unione di Kill Bill volume 1 e volume 2, e questo poi invece è un film che era stato presentato al Festival di Cannes nel 2004, ovviamente come pellicole separate. A oltre 20 anni quindi dalla sua uscita, il capolavoro di Quentin Tarantino arriva quindi per la prima volta nella storia delle sale italiane, non seguendo la canonica divisione, ma in un unico film lungo 281 minuti. Le due opere, concepite originariamente come un solo progetto, nonostante la contrarietà del regista divise poi per esigenze distributive, vengono arricchite con scene e sequenze completamente inedite. Un film che vi consiglio assolutissimamente, è vero che saranno 4 ore e mezza lunghissime, ma se siete fan di Tarantino, ma anche se non lo siete, non potete perdervi questo evento speciale. E in tutta Italia sono iniziate le celebrazioni sin da ieri appunto per questo evento clamoroso, imperdibile. Un film di cui possiamo dire veramente tantissimo, in cui c'è un Uma Thurman clamorosa, in cui sono tantissimi i riferimenti anche ad altre pellicole, dalla tutina gialla indossata dalla protagonista alle atmosfere anche western con le musiche, delle alcune musiche che ricordano un po' anche i nostri spaghetti western, ma poi ci sono davvero davvero tante altre chicche, sicuramente anche la fantastica scena degli 88 folli, vederla finalmente a colori invece che in bianco e nero è qualcosa che veramente segnerà molti di voi. E allora, per tutta questa serie di motivi, il film che vi consiglio questa settimana è sicuramente il clamoroso Kill Bill The Whole Bloody Affair. E anch'io non vedo l'ora di andare questo weekend a gustarmelo, e sinceramente appunto non vedo davvero l'ora di godermi questo spettacolo. E allora mi raccomando, doppia razione di bibite e di popcorn, perché assolutissimamente non vi potete perdere questa pellicola. Adesso però spazio alla musica e poi, come sempre, ascolterete un po' di curiosità inerenti al film cult di settimana scorsa, che vi ricordo era L'impero colpisce ancora.
1: State ascoltando Redoneir, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: Ed eccoci qui di nuovo in studio, allora dopo un po' di buona musica per ascoltare un po' di curiosità inerenti il film cult di settimana scorsa. E il film che avevo scelto per voi era il secondo capitolo, o meglio il secondo film della saga di Guerre Stellari, ma l'episodio 5 in realtà. E sto parlando dell'Impero colpisce ancora, un film clamoroso, forse un film, un sequel addirittura superiore al primo film. È un film che ovviamente è ricco di tantissime curiosità e proverò ad elencarvene alcune. Intanto, per evitare ingerenze creative dagli studios, George Lucas finanziò L'Impero colpisce ancora completamente di tasca propria, grazie al ricavato del primo Star Wars e ad alcuni prestiti personali. La prima versione poi della sceneggiatura era diversissima da quella finale, erano stati inclusi personaggi come il padre di Han Solo o una sorella di Luke chiamata Nellit. Luke sarebbe stato poi addestrato dal fantasma di suo padre Anakin, mentre la trama avrebbe approfondito le origini della Forza. Per il primo Star Wars solamente una parte del Millennium Falcon era stato costruito, mentre pensate un po' che per L'Impero colpisce ancora si rese necessaria la costruzione di un modello a dimensioni reali della nave di Han Solo, quindi, che misurava 20 metri di diametro, 24 di lunghezza, 5 di altezza e pesava addirittura 23 tonnellate. Gli interni vennero girati negli studios di Borehamwood, fianco a fianco con Kubrick che stava girando il suo Shining. In seguito ad un incendio che distrusse il suo set, Kubrick chiese a Lucas di poter utilizzare parte dei suoi spazi per completare le riprese. Alla base poi dell'idea di ibernare Han Solo in una lastra di grafite c'era l'incertezza sulla presenza di Harrison Ford sul set del terzo film della trilogia. Ford aveva infatti sottoscritto un contratto per due sole pellicole, a differenza degli altri protagonisti, e aveva chiesto a Lucas di far morire Solo. L'iconico scambio di battute fra Leia e Han Solo, ti amo, lo so, fu cambiato dallo script originale. La risposta di Han sarebbe dovuta essere più simile a ricordatelo Leia perché tornerò, poiché, come appena detto, il ritorno di Harrison Ford non era affatto certo. Anche riguardo Carrie Fisher ci furono poi dei dubbi, l'attrice iniziava infatti a mostrare i segni delle dipendenze che le avrebbero poi segnato la vita e la produzione non era del tutto convinta che fosse opportuno farla partecipare alle riprese. Billy Dee Williams, che esordisce qui con il personaggio di Lando Calrissian, era stato scartato all'ultimo per il ruolo di Han Solo, che poi invece era andato appunto ad Harrison Ford. L'Impero colpisce ancora, però detiene anche un record, ossia il record negativo di morti su schermo fra tutti gli episodi della saga di Star Wars. E vediamo qui infatti morire solamente 30 personaggi. Il regista Irvin Kershner voleva che tutti i ribelli parlassero con accento americano, mentre tutti i seguaci dell'impero dovevano invece avere un accento inglese. Per far sì che questo avvenisse, molti attori che rivestivano ruoli secondari furono ridoppiati. Altra curiosità riguarda Carrie Fisher, che era molto più bassa di Harrison Ford. In alcune scene, come quella che li vede scambiarsi un bacio, l'attrice veniva fatta salire sul rialzo. Per girare il film, pensate che poi vennero utilizzati 8 modelli di R2-D2. Due erano indossabili, tre invece erano radiocomandati e gli ultimi tre erano usati come stunt nelle scene in cui si prevedeva il danneggiamento del robot. Il suono, poi prodotto da R2-D2 durante i suoi movimenti, è stato realizzato in un modo singolare. Si tratta infatti dell'alzacristalli elettrico di un'automobile. Il suono invece dell'apertura dello shuttle di Darth Vader è stato invece realizzato registrando il suono dell'apertura delle celle di un intero blocco di Alcatraz. Mark Hamill poi ha dovuto girare tutte le sue scene senza l'ausilio di controfigure, tranne la scena in cui Luke vola fuori da Cloud City. Il personaggio di Yoda, che qui fa il suo esordio nella saga, è in realtà una marionetta. A tale soluzione si arrivò dopo aver pensato moltissime alternative, addirittura anche la possibilità di far recitare una scimmia con indosso una maschera. Per i tratti somatici di Yoda ci si ispirò al volto di Albert Einstein. Il primo nome scelto per il maestro di Luke non era Yoda, bensì Buffy. Mark Hamill dovette rigirare la scena in cui il suo Luke sbatte la testa sul soffitto della casa di Yoda per ben 16 volte. Per le riprese del film vennero costruiti poi un totale di 64 set diversi. Altre curiosità, in un preciso punto dell'impero colpisce ancora, l'androide C3PO rompe la quarta parete, una porta si chiude davanti a lui che si volta verso il pubblico dice: me lo aspettavo. Il personaggio di Boba Fett, che qui fa il suo esordio, ha solamente 5 linee di dialogo nell'intero film. Le scene ambientate sul pianeta Hoth sono state girate in Norvegia. La produzione approfittò di una reale tempesta di neve per girare anche alcune scene che erano state pensate al chiuso. Prima della fine delle riprese, Mark Hamill venne coinvolto in un incidente stradale, ferendosi visibilmente al volto. Per non allungare i tempi di produzione, la leggenda vuole che venne aggiunta una scena durante la lotta con il Wampa che giustificava tali ferite. In realtà tale scena era già parte del progetto iniziale, che prevedeva poi una cura miracolosa per Luke. Fu quest'ultima scena invece ad essere tagliata. Le luci usate per gli effetti speciali analogici erano talmente forti che in più di un'occasione sono arrivati a sciogliere i modellini delle astronavi. L'Impero colpisce ancora poi è il primo film della saga ad aver ispirato un videogioco legato al franchise e si tratta di Star Wars The Empire Strikes Back per Atari 2600 uscito nel 1982. Il film fu l'incasso cinematografico maggiore del 1980 con ben 548 milioni di dollari incassati a fronte di un budget stimato di 33 milioni. Una delle frasi più iconiche del franchise che ricorre in ogni film di Star Wars è la classica «Ho un gran brutto presentimento» e nell'Impero colpisce ancora viene pronunciata da Leia. La frase simbolo del film, invece «Luke, sono tuo padre», viene in realtà citata in modo sbagliato. La frase reale è «No, io sono tuo padre». Alla sua uscita, L'Impero colpisce ancora fu accolto freddamente dalla critica, soprattutto in base al paragone con il primo film della trilogia. I passaggi in TV e la diffusione home video ribaltarono l'opinione comune. E ultimissima curiosità, Lucas era talmente ossessionato dall'idea che il finale potesse venire spoilerato e filtrasse prima dell'uscita del film nelle sale, che mentì a quasi tutti i membri del cast e della produzione. Sul set, durante le riprese, Darth Vader diceva infatti a Luke: Obi-Wan ha ucciso tuo padre, mentre l'iconica No, io sono tuo padre verrà aggiunta solamente in fase di doppiaggio. E allora queste erano un po' di curiosità sull'Impero colpisce ancora. Ovviamente viene dette tante, ma ce ne sarebbero molte molte altre, perché questo è un film davvero iconico, davvero grandioso, e come tutti i grandi film iconici e grandiosi ovviamente sono ricchi di chicche e di curiosità. Adesso però spazio nuovamente alla musica e al ritorno in studio invece ascolterete il film cult che ho scelto per voi questa settimana. A dopo!
1: Siete all'ascolto di Chuck e Talk. In studio Antonio Scarcello.

Ed eccoci di nuovo in studio dopo aver ascoltato, come sempre, un po' di note della colonna sonora del film cult che ho scelto per voi, per parlare del film cult di questa settimana. E se siete dei fan di Quentin Tarantino, questa è proprio la puntata che fa per voi, perché dopo avervi consigliato di andare a vedere al cinema la nuovissima versione di Kill Bill, ho scelto anche di parlare come film cult di uno dei film più belli e più importanti del regista, appunto Quentin Tarantino. Film questo del 1992 per la durata di 99 minuti e sto parlando delle Iene. I bravi artisti copiano, i grandi rubano. La celebre frase, forse erroneamente attribuita a Pablo Picasso, fu la risposta, anche questa copiata, che nel 1992 un giovane regista, appunto di nome Quentin Tarantino, dava a chiunque gli facesse notare le fin troppo evidenti similitudini con altri film precedenti, in particolare con il cinese City on Fire di Ringo Lam, a cui effettivamente Tarantino sembra essersi ispirato un po' troppo, fino a riprendere anche il celebre stallo alla messicana finale. Può un'accusa di plagio come questa, vero o falso che sia, influire sul successo e sulla fama di un film? La storia recente, non solo del cinema, ci insegna che non è affatto così. Infatti, tutte le polemiche che ci sono state all'epoca e che persistono ancora oggi intorno a un film come Le Iene hanno contribuito in modo decisivo a farlo diventare immediatamente un cult. E il suo discusso regista anche uno dei più venerati e influenti dell'ultimo quarto di secolo. A prescindere da come sia diventato un cult, quello che più dovrebbe interessare è capire se questa fama sia effettivamente meritata. Non dovrebbero esserci poi grossi dubbi considerato il resto della filmografia di Tarantino, eppure c'è chi ancora pensa che il regista texano sia un grande bluff. Ed è tutto per colpa di quei furti d'autore compiuti davanti al pubblico del Sundance e da molti mai perdonati. D'altronde non è proprio una rapina quella al centro del film, una rapina che, guarda caso, non ci viene mai mostrata, ma di cui vediamo solo ed esclusivamente le conseguenze. Forse perché la rapina la sta effettuando in quello stesso momento proprio il regista, che ha rubato non tanto idee o scene ad altri colleghi, ma l'attenzione dell'intero pubblico a venire per molti anni. E riesce a farlo non con la storia più o meno riciclata, quindi, non con le famose inquadrature fregate a Ringo Lam, e nemmeno con la brillante idea dell'anonimato dei personaggi associati ai colori. Anche questa proveniente da un film, Il colpo della metropolitana di Joseph Sargent. Il vero e proprio colpo di prestigio di Tarantino avviene fin dalla prima scena, sotto gli occhi di tutti. Il suo trucco è quello di ammaliare e stupire con le parole, perché ogni suo dialogo, sia che sia quello sulla canzone di Madonna, sulle mance o su una barzelletta, è più forte di qualsiasi sparo. Quentin Tarantino, alla sua prima regia e a nemmeno 30 anni di età, conosce perfettamente già tutti i segreti del cinema e quindi sa, meglio di chiunque altro, che i personaggi di un film possono anche non avere un nome, ma se sono vivi, se hanno una voce, gli spettatori li porteranno con loro sempre. Anche quando sono dei bastardi torturatori o delle maledette spie. Se il primo film di Tarantino non si chiude, se la storia e i personaggi non hanno e non avranno mai una conclusione, è semplicemente perché quella rapina, a opera di Quentin Tarantino, è in atto ancora oggi. E sta letteralmente rubando la scena a tutto il cinema contemporaneo veramente da decenni. Un film davvero particolare, un film davvero interessante che spero abbiate visto. E sul significato del misterioso titolo originale del film, che in originale è Reservoir Dogs, esistono tante teorie. La più accreditata racconta dell'unione fra un titolo sbagliato pronunciato da un ex cliente della videoteca di Tarantino e del film Cane di paglia. Il film poi fu presentato al Sundance prima e a Cannes poi, incontrando il favore della maggior parte della critica e del pubblico festivaliero, ma sconvolse anche una buona fetta dei presenti. E a proposito della premiere e dell'accoglienza del film, il critico newyorkese Jamie Bernard disse: «Non penso che il pubblico fosse pronto, non sapevano cosa fare con le Iene. Fu come il primo film muto quando la gente vide il treno che arrivava verso la telecamera e uscì dalla sala di proiezione». Un film che ovviamente ci lascia tantissimo, ovviamente innanzitutto un certo Quentin Tarantino, un regista di cui probabilmente, diciamo, avrete sentito molto parlare. Eppure essendo questo il suo primo film, nelle Iene è facile ritrovare molti di quelli che diventeranno poi elementi tipici del suo cinema
dalla colonna sonora all'utilizzo di alcuni attori feticci. Ma quello che probabilmente colpì di più in questo esordio fu il contrasto tra alcune scene di grande violenza e ferocia e dialoghi divertentissimi e pop. In poche parole, era nato così il tarantinismo. In Italia, poi, sappiano bene che un noto programma TV si è ispirato all'opera del regista sia per il titolo che per il look dei suoi presentatori. Un film, come tutti quelli di Tarantino, ma come tutti i film cult di cui vi parlo,

0: cult, ovviamente, non possiamo che scegliere tutti i primi 9 minuti iniziali, ovvero quelli che partono, per chi ha visto il film, con la memorabile disquisizione sul significato nascosto di Like a Virgin di Madonna e che si concludono con gli splendidi e iconici titoli di testa, con Little Green Bag di George Baker a fare da colonna sonora. Nel mezzo poi un altro capolavoro nel capolavoro, uno strepitoso dialogo che vede come protagonista uno Steve Buscemi che non crede nelle mance. E allora, il film cult di questa settimana è Le Iene, film che vi invito ad andare a riscoprire, film che appunto è stato il primo film di Quentin Tarantino, e se non l'avete visto, come sempre, è giunto il momento di farlo. E adesso spazio ancora una volta alla musica con un altro brano offerto qui per voi da Redon Air e al ritorno in studio, come ogni settimana, giocheremo con il cinema.
1: State ascoltando Redon Air,
2: la radio
1: My Dom
2: My Dom.
1: E My Dom.

0: schematici o mandate un WhatsApp al 351-459-3144. Redonir, la radio mai doma e mai di moda.
1: Ed eccoci verso l'ultima parte della trasmissione, quella in cui giochiamo con il cinema, e per farlo come ogni settimana vi invito a mandare un messaggio al nostro numero WhatsApp al numero 351-459-3144. E iniziamo subito con i due giochi di oggi. Il primo lo chiameremo Di e Con, perché vi parlerò di un film, vi dirò il regista e gli attori principali protagonisti di questo film e provate a indovinare di che film si tratta. Per aiutarvi vi darò anche l'anno di uscita del film. Film di Alfred Hitchcock del 1955 con Cary Grant e Grace Kelly. Provate a indovinare quindi di quale film stiamo parlando. Nel secondo gioco invece, come sempre, vi leggerò una citazione, vi darò tre opzioni, provate a indovinare a quale film appartiene. Non importa se vinci di un centimetro o di un chilometro, l'importante è vincere. A quale film appartiene questa citazione? Drive, Fast and Furious oppure Need for Speed? Fatecelo sapere anche qui con un messaggio WhatsApp. E adesso spazio alla musica con un altro brano offerto per voi da Redonere, poi ritorno in studio, come sempre daremo le soluzioni ai giochi e andremo per i saluti finali.

E allora eccoci qui per l'ultimissima parte della trasmissione. Io vi ringrazio di aver ascoltato Chuck & Talk, vi ringrazio come ogni settimana di aver giocato con noi. E allora diamo le soluzioni ai giochi. Nel primo gioco vi avevo detto che il film in questione era un film del 1955 di Alfred Hitchcock con Cary Grant e Grace Kelly. E stiamo parlando del film Caccia al Ladro, un film molto interessante, molto bello che vi consiglio di andare a riscoprire. Mentre nel secondo gioco, non importa se vinci di un centimetro o di un chilometro, l'importante è vincere. Ebbene, questa era una citazione tratta dal film Fast and Furious. E allora, grazie di nuovo per aver giocato con noi, grazie per aver ascoltato questa puntata di Chuck & Talk. Io vi do appuntamento a settimana prossima, venerdì prossimo, sempre alle ore 16, qui su www.redonair.it. E in replica poi la domenica alle 17 e vi ricordo che successivamente alla messa in onda della replica potete trovare poi tutte le nostre puntate nella sezione Le trasmissioni. E allora, buon weekend di cinema, buon Kill Bill, andate a vederlo perché, ripeto, questo è un evento incredibile e clamoroso. Buon cinema in generale, buona settimana, buona vita e come sempre, ciao a tutti!

Avete ascoltato Chuck & Talk. In studio Antonio Scarcello.

17 maggio Quattromori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattromori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

right on, baby.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

È la cacca dei contadini. Tutto lì. La cacca dei contadini. Me l'ha spiegato Fortini. A lui piacciono queste storie. E anche a me. In Russia, durante la rivoluzione, i contadini entravano nei palazzi dello zar e defecavano nei suoi preziosissimi vasi. Un gesto di disprezzo, di distruzione, bello, stupendo. Sì, ma perché bello? Perché la distruzione, la cacca dei contadini, è importante se ha un senso storico, se c'è qualcuno che la raccoglie. E in quel momento c'era un Lenin che la raccoglieva. Non la merda, il suo significato, voglio dire. Adesso io non dico che uno deve vedere se c'è Lenin prima di... Ma intanto noi non siamo contadini. Non c'è la rivoluzione e non si sa dove cagare. Sui Brian Vega. Potrebbe essere un'idea, eh? Quelli bianchi, no? Più bidet, però. Non importa, un gesto di distruzione ha sempre un suo fascino, perché bene o male rompe con le convenzioni. E anche se lo sbagli, non ti senti mai piccolo. Non ho mai trovato nessuno che si vergogni del suo operare. È nelle piccole cose, nel muovere una mano, nell'essere scoperti da un amico in un gesto poco simpatico, cioè una stonatura che magari nessuno ha notato. Ecco, queste inezie ci possono riempire di rimorso e ci possono fare arrossire fino all'inverosimile.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

guardare per te. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Ben ritrovati cari ascoltatori di Radio Red On Air, questa è Casi di Emergenza, una trasmissione in cui parliamo di musica fatta a Bergamo per Bergamo. Io sono Marta.
1: E io sono Andrea. Oggi siamo qui con Design, un musicista, cantautore, produttore, un po' come tutto quello che volete. E se vuoi presentarti a noi e agli ascoltatori, ti lascio parola.
2: Ciao, sono Design, appunto, e oggi sono stato qui invitato da Red On Air per parlare del mio EP Terrori di Gioventù. Non ho molto da dire, ci faccio un po' tutto, però non sono in grado di presentarmi.
0: Vabbè, magari come hai scelto questo nome?
2: Ok, sì, guidami un po' tu. Io, diciamo, questo nome è nato un po' dalla necessità di trovare un nome d'arte, un po' da un lato perché penso che per quello che faccio e quello che vorrei fare in futuro, avere nome e cognome come anche nome artistico, diciamo che ti ingabbia un po' magari all'interno di quello che è il mondo del cantautorato, e quindi volevo un nome che un po' mi permettesse di fare quello che volevo, anche senza sapere precisamente in futuro che cosa avrò intenzione di fare. E quindi sono arrivato all'idea di dire: ok, mi serve un nome che sia conciso, che mi permetta anche di renderlo poco individuabile come genere. Quando ho scelto il nome non avevo ancora, credo, iniziato a fare propriamente musica, cioè forse avevo iniziato a scrivere qualche canzone, ma ricordo che ero ancora all'università, infatti ho studiato design, e in quel periodo appunto avevo letto la parola design scritta da qualche parte, mi piaceva come era scritta a livello di caratteri, e immaginandomela scritta da qualche parte ho detto: ok, è bello da vedere, però appunto design non è che mi facesse impazzire come nome. E siccome il mio nome spesso veniva storpiato quando ero piccolo, ho pensato: ok, potrei fare una storpiatura del nome. Durante gli anni dell'università è capitato che, avendo studiato a Milano e avendo fatto il pendolare, di dovermi appoggiare, sulla casa di una mia compagna di corso che viveva coi genitori, però erano di origine napoletana. Ed erano gentilissimi, carinissimi, quindi li ho un po' tributati, tra virgolette, prendendo la pronuncia che avevano loro di
0: Designe.
2: design, e loro dicevano: fai Designe. Allora ho detto che Designe ci può stare, poi mi piaceva anche graficamente come era scritto, e poi appunto un po' come il design che ti richiama qualcosa che potrebbe essere super creativo, fare qualsiasi cosa. Ho detto che ci sta come nome. Se un domani dovessi pensare di mettere delle incursioni elettroniche nelle canzoni, ci potrebbe stare. Se invece fai una cosa più pop, comunque va bene. E quindi ho detto: va bene, è un nome che a 360 gradi un po' ti copre le spalle.
1: Si presta in effetti molto versatile
2: Sì.
1: come nome.
0: Sì, in effetti hai ragione, perché nel momento è proprio la prima cosa che ti viene in mente, guardi il nome, la prima cosa che pensi è: chissà questo cosa fa, potrebbe fare musica elettronica così come indie e non lo sapresti.
2: Sì, e poi la cosa che mi piace è che appunto ho scelto un nome per non è, non, perché non venisse storpiato il mio, e poi dopo non c'è una volta che mi dicono Designé, che poi ho scoperto esistere come parola, era il modo in cui i critici d'arte francesi iniziarono a chiamare la parola design, quindi dicevano Designé.
1: Quindi anche molto
2: Sì,
1: raffinata come
2: però
1: cosa.
2: non è Designé, no, ci tengo a specificare. Oppure, appunto, ne parlavamo prima quando vado in giro con la band. Spesso dicono: ok, dove sono i Designé? Abbiamo anche vinto una serata di un contest, e diciamo: vincono i Designé, nonostante avessi detto 5 volte alla presentatrice che non eravamo i Designé, ma Designé. Però comunque, avendo un buon rapporto con la mia band, non è un problema se ci scambiano per i
0: Va
2: Designé.
1: Anzi, ormai
2: Sì,
1: probabilmente sarà anche la battuta ricorrente.
2: Diciamo che ci sono tante battute all'interno del gruppo, però il nome, diciamo, passa un po' in secondo piano, però sì, non mi dispiace che venga storpiato, ecco. Mi diverte la cosa.
0: Ok, allora magari inizierei a parlare della prima canzone che è Piove.
2: Ah, ok. Piove, diciamo che a livello cronologico è stato il primo brano che ho scritto, presente all'interno dell'EP. Non è stato il primissimo brano che ho scritto come Designe, diciamo, perché vengo da un background death metal. Forse vedendomi, non so, capelli lunghi, può può anche, uno può anche intuirlo, però prima di scrivere la musica che faccio ora, bazzicavo un po' nel mondo metal e niente, a un certo punto ho finito di avere questa esperienza un po' traumatica con una band e ho deciso che vorrei fare una cosa che dipende soltanto dalle mie capacità. Allora ho detto, ok, cos'è che posso fare che non c'entra niente col metal? Cantautorato italiano. E quindi lì sono un po' arrivato a bazzicare tra Samuele Bersani, Bruno Risas, Cesare Cremonini dei primi tempi. E ho iniziato a scrivere qualche canzone. E quindi da lì a poco ho scritto Piove, mi sembra che fosse il secondo brano che ho scritto, ed era proprio verso la fine dell'università. E niente, è una canzone che può sembrare un po' una canzone d'amore, in realtà parla di solitudine, parla di tutt'altro. Il pretesto della pioggia, diciamo che era un po' in un momento in cui era, se non sbaglio, agosto, e quindi quando la pioggia lascia un po' quel momento in cui il tempo sembra un po' sospeso, e quindi guardi fuori dalla finestra e tipo c'è quell'arietta fresca che magari i giorni prima c'erano 45 gradi, ti stavi squagliando, adesso c'è un po' di aria fresca, dà un po' di vitalità, e quindi quello sostanzialmente è nata da lì. E poi vabbè, nel ritornello un po' perde di serietà la canzone, cioè non che arrivi nel demenziale, però comunque c'è un po' riferimento anche pop dell'orso che parla con la luna, dell'orso bear, che tra l'altro, cioè, che non è proprio una citazione palese, un po' come si fa adesso, che se non cacci una citazione alla cultura pop in una canzone non hai scritto una canzone, ma è una cosa un po' che si intuisce. E tra l'altro la cosa che a me lascia un senso di incompletezza, che non sono mai riuscito a vedere una puntata intera di quel programma, perché arrivavo sempre sul finale con l'orso che parlava con la luna e io dicevo sì, ma cosa è successo? E quindi questa cosa l'ho inserita appunto come elemento di un po' di insoddisfazione, del fatto di dire vorresti parlare con qualcuno ma non trovi nessuno con cui confidarti.
0: Mi piace, allora l'ascoltiamo e la ascoltiamo nelle parole. Ascoltiamo Piove di Designe.

0: Ben ritrovati cari ascoltatori, questa era Piove di Designe con cui stiamo parlando stasera. Allora, non l'abbiamo ancora proprio detto, però tu ti produci completamente da solo, o quantomeno fino a poco tempo fa era così, e adesso ci hai
1: No,
0: detto fuori
1: sì. No,
0: onda
1: no, no,
0: che le ultime
1: continuo.
0: parti.
1: No, in realtà continuo a produrmi da solo e credo che continuerò a farlo per parecchio tempo, ma credo che sia indispensabile, almeno per un artista emergente, che poi appunto artista emergente è un'espressione che non mi piace per niente, però...
0: No, noi cerchiamo di non usarlo, anche se ci chiamiamo casi di emergenza,
2: Sì,
0: comunque
2: allora,
0: è un termine che non usiamo.
2: lo utilizziamo come nome perché rimane in testa
1: Certo, sì, no, no, no,
2: e fa
1: certo.
2: capire l'idea, però in realtà non penso che l'abbiamo
1: No,
2: mai
1: a
2: detto
1: scopo, esatto, sì, no, ma
0: effettivamente.
1: giusto a scopo di inquadramento di quello di cui stiamo parlando.
0: Esatto.
1: Però ecco, sì, continuo e continuerò a produrmi, no? Quello che dicevo prima è che penso che per ottenere un risultato quantomeno professionale, ascoltabile, che non ti faccia dire si vede che l'hai fatto tu, almeno alcuni step della fase di realizzazione della canzone devono passare per delle orecchie esterne o delle orecchie professionali, quindi il mix e il master lo faccio fare esternamente, perché ho provato per molto tempo a fare tutto da solo, ma da un lato ne ho perso la sanità mentale, perché poi dopo finisci per ascoltare canzoni migliaia di volte e arrivi ad odiarle, quindi poi arrivi al punto in cui le devi presentare al pubblico, le devi pubblicare e dici basta. Via, me ne voglio liberare e non è, diciamo, l'approccio giusto. Quindi la cosa migliore a un certo punto è prendersi un bello stop, mandare a qualcun altro, affidarsi a qualcuno che ritieni capace, ovviamente, e far fare quella parte lì. Però tutto il lato di arrangiamento, quindi la scelta degli strumenti, suonare gli strumenti, cioè è tutta, diciamo, farina del mio sacco.
2: È un lavorone.
1: Sì. Poi appunto le canzoni di questo EP poi hanno avuto un processo piuttosto travagliato, cioè nel senso ho parecchio materiale da parte non ancora pubblicato che magari è uscito così come doveva essere. Il materiale di questo EP è stato prodotto almeno 3-4 volte, cioè da zero. Sì, no, io ero arrivato a un certo punto nel dire, guarda, adesso lo pubblico e lo odio talmente tanto che lo pubblico, non me ne frega niente se non lo ascolterà nessuno, però lo pubblico perché non lo sopporto più, avevo ascoltato troppe volte. Poi fortunatamente mi è stato fatto notare che, ok, bello tutto, però appunto è un lavorone, non puoi buttare via così il tuo tempo, il tuo lavoro. E allora mi sono fermato un attimo, ho smesso di ascoltarlo, mi sono pulito le orecchie, ho detto lo faccio mixare a qualcun altro e poi dopo appunto, dopo, non ascoltandolo per un anno. Poi riascoltandola dico, ok, non ho proprio fatto una schifezza e quindi vale la pena aspettare un secondo e delegare poi ad altri cose che appunto non è giusto che il compositore debba fare, cioè ognuno il suo
0: Ruolo.
1: mestiere, esattamente, ognuno il suo
2: Casi di emergenza per il sociale,
1: ruolo.
2: impariamo tutti quanti a delegare un pochino.
1: Sì, no, è importantissimo, anche per la salute mentale è necessario.
0: E quindi com'è nato questo primo EP? Cioè, com'è che hai detto queste le canzoni, le metto insieme e faccio un EP?
1: Allora, diciamo che un po' quello che dicevo prima, nel senso accennavo prima al fatto che dopo una brutta esperienza con una band death metal, ho detto basta, voglio tagliare di netto e voglio fare un genere dove innanzitutto dipende da me se le cose vengono fatte o non vengono fatte, perché non so voi se avete mai suonato in una band o che cosa, no?
0: Sì, ma è
2: Allora,
0: un'esperienza
2: in maniera
0: particolare.
2: molto
0: Ludica.
2: più che amatoriale, mettiamola
1: Ok, va benissimo, però
0: così.
1: allora a maggior ragione capirete quello che sto per dirvi, nel senso che molto spesso il problema di organizzarsi con una band, con un progetto così, è che ti devi sottostare agli impegni degli altri, alle necessità degli altri, al fatto che magari qualcuno sparisce di punto in bianco. Cioè io ho suonato per un anno con sta band senza mai vedere il bassista. Cioè io andavo fino a Milano a fare le prove, c'era sto tizio che era di Crema, mi sembra, Crema Cremona, che per carità era lontanissimo e ci mancherebbe, non pretendevo che fosse lì tutte le settimane, però porca miseria, non si è neanche fatto vedere e poi dopo ho avuto l'ardire di volermi buttare fuori dalla band, no? Perché non ero abbastanza bravo, quindi non lo metto in dubbio, può darsi.
2: Tu eri con quale ruolo?
1: Chitarra solista, okay. Cioè no, io ero proprio di quelli che tipo al liceo tutti i giorni scale su scale, trilioni di note, quella musica nonsense che piace solo a chi la suona.
2: Il re degli assoli, esatto. Con 200 bpm.
1: Esattamente. Poi io non penso di essere mai diventato un fenomeno, perché probabilmente avrei perseguito quella strada, però insomma quella musica che piace solo a chi la fa. E quindi poi di contro ho detto che adesso vorrei fare qualcosa che innanzitutto fosse un po' più universale, nel senso che già se sei in Italia e fai musica, farlo in inglese magari urlando in un microfono, in growl, facendo screaming, roba così, diciamo che diventa un po' respingente.
0: Di nicchia.
1: Esatto, di nicchia. E poi magari chi si va a recuperare il testo? Magari fare una musica dove hai la possibilità di raccontare qualcosa e di renderlo comprensibile più o meno a tutti quelli che l'ascoltano. Magari uno non si sofferma neanche troppo sui testi, però qualcosa riesci a mandare. E quindi da lì diciamo che ho riscoperto un po' il cantautorato, prima una fase abbastanza centrale, tipo anni 90, anni 2000, quindi gli artisti che ho detto prima, Bruno Risas, Cesare Cremonini, Samuele Bersani, credo che comunque poi a livello di sonorità si sentano anche nelle canzoni. E ho iniziato a scrivere così in un paio di anni, devo aver scritto credo una decina di canzoni. E poi appunto c'è stato questo momento in cui ho detto ok, devo pubblicarle, però fare un album secondo me è un po' troppo impegnativo, cioè nel senso anche proprio a livello di fruizione della cosa, cioè io per primo che sono molto appassionato di musica, cioè nel senso sono appassionato di audio, di tutto quello che circonda questa cosa. Oggigiorno ho difficoltà a magari mettermi lì e ascoltarmi un intero album di un artista che non sconosciuto, che non conosco, quindi ho detto facciamo una cosa che sia più digeribile possibile, perché io per primo non ascolterei 10.000 nuove canzoni. Quindi ho detto partiamo facendo dei singoli, però comunque sia attrezziamoci poi per fare all in con un EP. E quindi ho selezionato le 5 canzoni che non ritenevo necessariamente le più forti, ma quelle che erano almeno più definitive come arrangiamento, quindi l'ho fatta mixare, masterizzare, anche perché poi far mixare e masterizzare all'esterno ha un costo, quindi poi anche a livello economico, cioè se ti devi esporre per un album è un conto, se devi fare un EP è già più fattibile. E quindi ecco il mio approccio è stato quello, sostanzialmente ho scelto le canzoni che erano più definitive e che comunque sia fossero più vicine a livello storico, perché poi nel frattempo io ho iniziato a scrivere queste canzoni, Piove l'ho scritta ad agosto 2020, quindi capite che in 4 anni io comunque ho scritto nel frattempo altre 15 canzoni più o meno, forse qualcosa in più, non finito, però cioè era inutile che prendessi una cosa che ho scritto recentemente e la mettessi insieme a una cosa di 4 anni fa, quindi ho detto ok, facciamo una sorta di capsula del tempo e mettiamo tutto insieme.
0: Ma in realtà sembra essere abbastanza la norma per almeno per gli artisti solisti, per cui
1: sì,
0: mi sembra anche
1: sensato,
0: esatto.
2: Sì, soprattutto per gli artisti solisti che producono un sacco, perché diciamocelo, nel senso 25 canzoni in 4 anni.
1: No, non 25, una ventina, facciamo okay. Una ventina.
2: Comunque sono tante, poche non sono ancora
1: tutte uscite, sì,
2: definite,
1: sì. Posso
2: uscite
1: campare un
2: quante.
1: Po' di rendita,
2: però, nel senso è sicuramente un periodo in cui sei ispirato.
1: Sì, ma dipende, cioè ad esempio quest'estate in un mese ho scritto e prodotto 4 brani in un mese, e ci sono periodi di totale come
2: fermo.
1: Posso dire, magese. E quindi è un po' così, dipende dai momenti, però sì, se la vedi sul medio periodo, perché 4 anni più o meno medio periodo, poi dopo ti rendi conto che se non ti forzi a scrivere tutti i giorni, come diceva qualcuno, citazione, no, un dissing tra Di Chele e Fedez, però va bene, sì.
2: Infatti possiamo... mi stavo chiedendo che fosse
1: qualcuno. No, ma...
0: sapevo che era una citazione, non avrei saputo dirti che era di Fedez, sinceramente.
1: Vado molto distante io con... queste cose. E niente, e quindi appunto, poi sì, non sono mai stato fermo, appunto poi la cosa del nome, sapendo già come sarà quello che viene dopo, dico ok, fortunatamente che non ho scelto una cosa troppo cantautorale.
2: Questo qua è già una piccola anticipazione, sì. è stata buttata lì.
0: Va bene, allora ascoltiamo la prossima, prima parliamone, okay. Poi ascoltiamo, la prossima canzone è Comete.
1: Sì. Vabbè, Comete, per andare un po' più breve, spero, perché come vedete riesco ad andare.
0: Ma perché invece noi di solito siamo proprio asciutti.
2: Esatto, noi facciamo questa trasmissione perché siamo logorroici.
1: Ah, ok.
2: Va bene. Andiamo proprio a braccetto, non preoccupatevi.
1: Ci siamo trovati. No, dicevo, Comete è un brano che anche lì ho scritto proprio all'inizio e avevo un po' di idee da parte che mi frullavano per la testa. E l'idea di Comete, poi penso che se uno ascolta attentamente il testo lo si capisca, anche se non è che mi metto a fare mettere testi oscuri un po' difficili da comprendere, cioè è lì. Comunque parla del, è una canzone molto esistenzialista, cioè nel senso parla di quanto siamo piccoli nell'universo e di come una cosa che mi ha sempre un po' colpito è il fatto che molto spesso noi nella nostra quotidianità siamo un po' afflitti dai nostri problemi, che sono più o meno grandi, più o meno stupidi, e ci sembrano però così totalizzanti, no? Cioè nel senso ci sovrastano, però nel momento in cui, non lo so, come posso dire, magari ti hanno regalato l'auto nuova, che per carità è una cosa fastidiosissima, bruttissima, tipo può mettere di cattivo umore, però nel momento in cui senti che magari hanno bombardato una città di uno stato vicino al tuo e dici oddio, forse che ti piovano bombe sulla casa è un tantino peggio, quindi cioè se riesci a fare un attimo uno zoom out ti rendi conto che tutte le cose viste nella prospettiva giusta sono esigue, cioè non hanno così tanto peso, e se addirittura arrivi a fare uno zoom out esagerato, quindi vedi la terra da lontano, non ci si vede neanche. Fulminacci, in una canzone bellissima e sottovalutata, dice visti dallo spazio siamo ricordi, cioè addirittura un riferimento alla relatività di Einstein, cioè robe folli, però cioè nel senso che visti dallo spazio lontano, se qualcuno ci guardasse
0: non capirebbe il perché neanche delle guerre,
1: ma non vedrebbe neanche noi molto probabilmente, cioè se fosse sufficientemente lontano vedrebbe i dinosauri. Però senza complicare e astrarre troppo il discorso, il fatto è che è un ragionamento sul fatto che i nostri problemi visti dalla prospettiva giusta non esistono, neanche esistono. Però comunque sia, nonostante ciò, nonostante siamo in questo sistema enorme, comunque sia le stelle fanno luce anche per noi, e quindi c'è qualcosa di bello anche in quello che abbiamo di terrestre, di piccolo, di sperimentabile.
2: Possiamo scegliere di vedere il bello nonostante i problemi.
1: Nonostante i problemi e nonostante tutto non conti nulla. Poi dipende sempre uno come rigira la cosa.
0: Ok, allora ascoltiamo Comete di Designe.
3: Noi distanti. Su questa parla che gira e che va.

0: tornerò.
1: Eccoci tornati a Casi di Emergenza, siamo qui con Designia e abbiamo appena ascoltato Comete. Allora, sappiamo che ci hai già anticipato che sei nato un po' come solista. Prepari tu tutte le parti, eccetera. Ci hai però già anticipato, fuori onda e comunque spiando un pochino i tuoi social, che comunque giri, fai live, hai comunque... porti le tue canzoni in giro. Quindi volevo giusto chiederti come gestisci un pochino la parte live, come ti organizzi.
2: Ok, allora diciamo che è una cosa che è arrivata un po' parallelamente con lo sviluppo del progetto, nel senso che il mio attuale bassista, che faceva parte di quella band di quella famosa band, sì.
1: Però
2: no,
1: immagino non fosse il bassista,
2: no, era la chitarra ritmica, infatti. Okay. Lui è un chitarrista assurdo, cioè nel senso, nel suo genere veramente braccio bionico fortissimo, è un chitarrista metal eccezionale, però con me suona il basso. E lui nella mia band ha provato a suonare un po' tutti gli strumenti, partito dalle tastiere, poi dopo è passato alla batteria e poi dopo si è fatto da parte e si è messo al basso. Diciamo che è partito un po' tutto da lui, nel senso che io gli avevo inviato le demo delle canzoni, non so neanche perché all'inizio, non mi pare che fossimo neanche così tanto amici. Per qualche strano motivo è venuto fuori il discorso, io ho detto guarda sto facendo ste robe, però dici, cioè uno che ascolta solo death metal, o almeno così era la mia idea, che cosa gli mandi della musica cantautorale? Tra l'altro le prime demo erano una schifezza, non si sa come, non si sa perché, gli piacquero talmente tanto che tipo lui poi nei giorni successivi mi disse guarda che le sto continuando ad ascoltare, mi piace un sacco. Quindi passano un po' di anni, dal 2020 fino all'estate 2023 credo, che a un certo punto mi fa oh ma la vogliamo mettere su sta band? Io lì in quel momento ero quasi tentato tipo di mandare tutto alle ortiche, perché ero entrato un po' in dei giri strani, poi se volete ne parliamo, di sponsorizzate social, di presunti esperti del settore che ti dicono devi fare così, devi fare cos'ha, e quindi mi sembrava una cosa troppo difficile, troppo complessa da fare, per cui dicevo basta, cioè adesso non ne voglio più sapere, mi dedico ad altro. E lui mi ha detto no, portiamole e facciamo una band. Quindi io nel frattempo avevo conosciuto quello che è adesso il mio attuale chitarrista, quindi con loro due avevamo iniziato ad arrangiare le canzoni. Quindi l'idea era di dire portiamo le canzoni dal vivo, inizialmente anche valutando l'idea di utilizzare delle basi e di fare qualcosa di suonato dal vivo, poi dopo appunto... per farla un po' breve, siamo arrivati all'idea di dire no, niente basi, la facciamo alla vecchia e le canzoni le adattiamo a quelli che sono gli strumenti che abbiamo a disposizione, quindi appunto sentite dal vivo hanno un arrangiamento diverso, le canzoni sono orientate un po' più al rock, se okay. Vogliamo. Perché
1: quindi
2: abbiamo...
1: strizzi un occhio alle tue origini musicali.
2: Sì, rock, quelle cose. Ci sono gli assoli di chitarra, che l'altro chitarrista è contentissimo.
1: Ora
2: di
1: sono
2: fare.
1: Molto incuriosito di sentire un live, però.
2: Sì, adesso a breve ne faremo uno ai Donel, 19 dicembre. Quindi non so quando andrà in onda la puntata, però...
3: No, troppo tardi,
2: no, e vabbè, si andrà all'anno prossimo.
3: Il 20 va in onda questa
2: porca
3: puntata.
2: Ieri? Quindi ieri c'è stato un piacere, mi ha fatto piacere avervi lì.
1: Grazie no. Per l'accoglienza.
3: Vabbè, il post uscirà il 19 e scriveremo magari nella consegna, come si dice...
1: nella descrizione
3: quella che sì. C'è anche un live allora la sera, soprattutto visto che Edone è qua vicino,
1: esatto,
3: mi sembra
1: esatto.
3: Il caso di sponsorizzare,
1: visto che lavoriamo comunque con il quartiere, sul quartiere ha senso,
3: esatto.
1: Parlare un po' di quello che succede.
3: E quindi... tra l'altro il tuo batterista in realtà l'abbiamo già sentito, è già stato qui in questi video.
2: Pensavo di dirlo io, però mi avete anticipato, avete fatto i compiti.
1: Quando Marta l'ha scoperto
3: ha visto l'ultimo
1: c'è una faccia conosciuta qua. Sì,
3: ma sì, questo batterista è lo stesso dei Branco nel Blu.
2: Sì, esattamente. Sì.
3: Carlo, che salutiamo.
2: Sì, Carlo, diciamo che lui è stato proprio l'arrivo salvifico, nel senso che abbiamo iniziato a fare concerti, poi ci siamo organizzati, ci sono voluti qualche mese di rodaggio, poi magari una data che abbiamo fatto a Torino in una situazione delirante, io non so, cioè alle volte trovo di quelle date in posti assurdi che loro mi seguono, e il fatto che non mi abbiano ancora mandato a quel paese, cioè mi sorprende, mi fa pensare che mi vogliano davvero bene, perché veramente li ho portati in posti assurdi, ci siamo andati fino a Torino, siamo stati lì una giornata intera, non ci hanno manco offerto una birra, ci siamo tornati a un orario improponibile, bruttissima come esperienza, però ecco, tutto questo in preparazione di una data più importante, poi che abbiamo fatto qua al Druso in un contest, e lì purtroppo all'ultimo, dopo che abbiamo superato delle selezioni, dovevamo fare una seconda data, ci lascia a piedi la bassista che avevamo trovato, e allora in quel momento dico oddio, panico, manca una settimana, dobbiamo preparare tutti i brani. Allora sento Carlo che nel frattempo comunque aveva sentito le canzoni, aveva dato degli apprezzamenti, così sapevo che aveva iniziato a studiare il basso, gli faccio ma ti andrebbe di suonare il basso, lui fa senti, visto che manca poco tempo, io le canzoni alla batteria te le riesco a fare tutte in una settimana, al basso non lo so, non è che il tuo batterista è disposto a
3: diventare bassista?
2: Ed era disposto, quindi Willy veramente a salvarci, cioè, entrambi veramente.
1: Adoro questi rimescolamenti.
2: Sì,
1: qua.
2: sì, no, sono stati fantastici. E quindi, appunto, Carlo l'ho beccato così, poi me lo sono tenuto stretto, come gli altri due del resto, Luca e Willy. E quindi, niente, sì, è proprio lui, non è uno che ci assomiglia.
3: Esatto. Divertente.
1: Sì, molto divertente. Poi comunque, allora, questo ci consente di dire che le canzoni sono molto sostenute dalla parte di batteria e basso, quindi...
2: Sì, assolutamente.
1: Un lavorone da un punto di vista di proprio di supporto.
2: Sì. Poi quando le ho prodotte ero in una fase molto zarro, molto tamarra, dove tipo si bassi giganti, batterie potentissime. Infatti, cioè nel senso, anche in maniera involontaria, poi è venuta un po' un accostamento di generi forse un po' desueto, cioè magari con una cosa così poteva risultare un po' più cantautorale, se non avesse avuto delle batterie così arroganti magari poteva risultare un pochino più intellettuale, però era una cosa da cui volevo distaccarmi completamente.
1: Vabbè, c'è tempo per diventare intellettuale.
2: No, assolutamente.
3: E da tutto questo, diciamo, parlare di relazioni pubbliche, mi viene anche da dire se questo magari ha anche portato a farti pensare a delle collab proprio in fase di produzione, per cui se proprio volevi pubblicare una canzone in collaborazione con qualcuno.
2: Allora, secondo me sì, sarebbe una cosa bellissima, e lo dico sempre anche un po' sia ai miei musicisti, ma poi anche quando parlo con altri musicisti, la butto sempre lì un po' come cosa, ma più che altro elogiando la trap che magari, come posso dire, a livello tecnico, artistico, magari possiamo stare qua a discuterne, ma eviterei il discorso, evitare di inimicarci gente, però
3: vabbè,
2: una
3: trash, cioè la T di trap sta per esatto. Trash rap, per cui cioè, non è che si aspettavano che ci fosse la musica.
2: Però ecco, diciamo che la cosa che sicuramente è lodevole della trap è proprio questo modo di fare comunità e di aiutarsi, di sostenersi. Cioè tu vedi artisti che hanno magari pubblicato due canzoni e poi dopo le quattro successive sono tutti dei feat, magari fin dall'inizio partono con dei feat, e secondo me è una cosa molto bella. Poi magari fanno anche compilation, oddio, adesso non so se mixtape sarebbe più corretto dire, tra vari artisti. Quindi questa cosa secondo me è estremamente utile per sostenersi, infatti sono fortissimi a livello comunicativo, molto più delle band, dei progetti di altra natura, e quindi sì, è una cosa che mi piacerebbe fare. Allo stesso tempo però mi viene da dire che nel panorama del sommerso, quindi non dell'emergente, proprio del sommerso, spesso è difficile trovare cose che da un lato siano, cioè fare una collaborazione tanto per doverla fare secondo me non ha senso, bisogna trovare delle cose che siano affini, devi trovare delle cose che ti piacciono, e devi trovare qualcuno che comunque sappia lavorare in gruppo, e non è scontato, cioè nel senso molto spesso quando devi collaborare con qualcuno, un conto se c'è dietro una major che dice dovete farmi la canzone, non mi interessa come, tu fai la strofa e lavorate. Quando è una cosa tutta autofinanziata, autoprodotta, ci si deve accordare, così diventa molto più complesso magari doversi dover gestire anche semplicemente la scelta dell'idea finale. Io ho un'idea, qualcun altro non gli piace, e quindi tra artisti emergenti credo che sia quella la cosa più difficile, trovare un punto di incontro. Però se salta fuori come cosa, assolutamente...
1: Ti intriga come
2: sì.
1: Idea.
2: Comunque. Poi appunto anche con i Brancone Blu, visto che avete citato prima, è capitato che mi aiutassero a trovare una data perché gli era saltata l'apertura e sono andato io a suonare solo chitarra e voce, ma col fatto che loro avevano appunto Carlo alla batteria, poi dopo abbiamo fatto insieme una canzone mia e una canzone loro, quindi già anche quello ad esempio secondo me è una collaborazione che è bella.
3: Sì, carino.
1: Molto bello. E com'è la risposta ai live che trovate?
2: La risposta ai live, cioè in che senso?
1: Come vi trovate voi?
3: Con il pubblico.
1: E come il pubblico sembra che si trovi con voi?
2: Allora, diciamo che siamo ancora un po' all'inizio, quindi è un po' difficile, non abbiamo un seguito così strong e fedelizzato. Anche
1: però il divertente è che il seguito cambia tutte le volte, senso, se, ovunque se, si va si trova un po' una popolazione diversa.
2: Sì, diciamo che, come posso dire, fare musica live diventa poi anche un metro di paragone, cioè nel senso anche semplicemente tu come vivi l'esperienza in maniera sempre più disinvolta, anche solo quello è una cosa che io ad esempio all'inizio soffrivo tantissimo, l'ansia del palcoscenico, e poi adesso è una cosa che riesco a gestire un po' meglio. Sicuramente dal punto di vista del pubblico ci sono, siamo ancora in quella fase in cui magari ci vengono a vedere gli amici, e quindi è bellissimo ritrovare sempre quelle persone che ci vengono a vedere, e poi magari si affaccia qualcuno di nuovo, magari arrivano complimenti da, non so, siamo andati a suonare a Milano e quindi difficilmente riuscivamo a portarci dietro amici. Però è stata una bella serata in questo locale che si chiama, oddio, non mi ricordo, scusate, Bachelite. Mm-hmm. Molto carino, e lì c'era questo signore che è stato tutto il tempo proprio attaccato, diciamo, non hanno proprio un palco, un posto dove fare concerti, molto strano, e c'eravamo tipo a un metro di distanza che mi fissava e provava a canticchiare le canzoni, quindi è stato molto bello.
1: Conquistato.
2: Sì, quando c'è una bella energia, sì. Poi appunto, essendo all'inizio, sì, alle volte capita di suonare in dei posti che è meglio non sorvolare.
1: Vabbè.
2: Sì, è la cosiddetta gavetta.
3: Purtroppo è così.
1: Allora, la prossima canzone che ascoltiamo è Come il mare. Se vuoi presentarcela un pochino.
2: Veloce, Come il mare è un brano che nasce un po' in maniera diversa rispetto alle altre, è un po' più impiantato sul pianoforte. È molto ispirato alle sonorità di Cremonini, in particolar modo a Maggese di Cremonini, cioè non l'album ma proprio la canzone Maggese, anche se ovviamente poi ho preso, cioè consapevole di questa cosa, poi ho preso delle direzioni un po' diverse perché altrimenti diventa più un plagio che più che un omaggio. E la canzone appunto è, siccome appunto l'EP si intitola Terrori di gioventù, che è un po' un gioco di parole con errori di gioventù, ma parla un po' delle paure e delle cavolate fatte in età adolescenziale. In questo brano diciamo che si parla un po' della prima esperienza d'amore, così possiamo definirla, la prima relazione che appunto finita, esatto, finisce.
1: Un saluto a tutte le prime relazioni.
2: Esatto, nel mio caso è stata una cosa che è durata tipo una settimana. Ora ci tengo a chiarire che non è dedicata necessariamente a quella ragazza, perché ovviamente l'ho scritta che avevo 23 anni, credo, e quindi non è che stessi ancora a pensare alla cosa di quando avevo 16 anni, ovviamente. Però l'idea è partita da lì, e infatti appunto parla un po' del fatto di questa che va in Erasmus, quindi tu rimani lì un po' a crogiolarti nel tuo dolore. E appunto poi c'è il finale, c'è questo cambio di proprio a livello armonico, la canzone è tutta allegra, nonostante abbia un testo un po' sofferto, comunque diventa un pochino più seriosa, un pochino più grave, e appunto è un po' la presa di coscienza che queste cose, per quanto siano relazioni piccole, perché poi dopo appunto, quando come nel mio caso, ti vai verso i 30, come si dice... le vedi come una piccola cosa, però comunque ti lascia dentro una cosa che ti segna un po' a vita, perché alcuni traumi ti rimangono addosso per sempre.
1: Le esperienze rimangono. Sì.
3: Vabbè, allora io e Andrea salutiamo Simone e Laura, che sono le nostre prime esperienze nel mondo delle relazioni, e ascoltiamo Come il mare di Designe.

0: Siamo tornati a Radio Red On Air, questa era Come il mare di Designe. Io vi ricordo che il numero della radio è il 351-4593144. Questa trasmissione non è in diretta, come avete capito prima dal nostro discorso, però nel caso in cui in una trasmissione vi rendete conto che si sta parlando in diretta, effettivamente potete chiamare, vi mandiamo in onda, chiacchieriamo. E ce la ridiamo.
1: Ma
0: Potete.
1: soprattutto se siete dei viaggiatori nel tempo, andate a vedere il concerto di ieri sera di Designe
0: Esatto.
1: alle
0: E potete anche scriverci su WhatsApp oppure per raggiungerci potete scriverci anche su Instagram e su Facebook. In particolare per parlare della puntata di oggi potete commentare il post apposito che trovate sia su Instagram che su Facebook, appunto. Oppure nel momento in cui la puntata andrà in archivio potete anche compilare il form sottostante e potete commentare proprio questa puntata. Visto che abbiamo parlato dei nostri social, mi sembra giusto parlare anche quelli di Designe con cui siamo qua stasera. Ho visto che Instagram, Facebook non ti ho trovato, però devo essere sincera.
2: Non ce l'ho proprio e
0: Ecco.
2: mi devo ancora attrezzare in tal senso, finché non è strettamente necessario, però
1: Decidi tu se
0: Penso lo
1: effettivamente è
0: sia.
1: necessario attrezzarsi, quindi.
2: Qualche concorso ogni tanto vedo che provano a chiedere, tra l'altro cosa mi fa ridere, che mettono link a Instagram e poi sotto Facebook slash TikTok, come se fosse uno o l'altro, decidi che generazione sei.
0: Forse ecco, il Facebook è utile perché ci si possono fare sopra gli eventi, per cui per voi potrebbe essere utile, però devo essere sincera, io a parte per la radio non lo uso tanto
2: No, ma
0: Instagram.
2: infatti poi il problema è quello che se qualcuno dovesse interessarsi agli eventi, magari sarei fuori target. Non lo so, non lo so, non la vedo come un.
1: Vabbè, c'è
0: Poi ti ho
1: tempo per
0: trovato su
1: decidere.
0: YouTube, giusto?
2: Sì.
0: Aspetta un attimo, però su Instagram ti troviamo come io Designe.
2: Esatto, anche se vedo che ultimamente è indicizzato abbastanza bene il mio nome, quindi se
0: Sì.
2: uno scrive Designe dovrebbe trovarmi, però sì,
0: Sì,
2: sono
0: sì, sì.
2: io
1: Sì, io ti
2: Designe.
1: ho trovato scrivendo direttamente Designe.
2: Ok, perfetto,
0: Esatto.
2: questa cosa è ottima perché purtroppo
1: Confermo
2: mi hanno
1: sia.
2: fregato Designe, Designe trattino basso, trattino basso, fino ad arrivare a 9 trattini bassi, quindi ho detto io Designe, va bene.
1: Allora, sia su Instagram che su Spotify ti si trova subito, quindi.
2: Ah, ottimo, ottimo, sì, Spotify.
0: Esatto, Spotify è il prossimo che stavo per dire. Se ci sono anche altri servizi di streaming, non sono andata a
2: Sì,
0: controllare.
2: dovrebbero esserci i principali tutti, perché poi come tutti gli indipendenti utilizzo distributori di musica che ti mettono un po' su tutte le piattaforme più utilizzate, quindi che sia Apple Music o quello che è, c'è
1: Vabbè,
2: ovunque.
1: voi tentatela e male che vada, andate su YouTube che trovate le cose.
2: Spotify, sì, craccate Spotify. No, no, no, no, no, no, no.
0: Appunto stavamo parlando dei social, stavi prima introducendo l'argomento, hai detto sono stato
2: Ah, sì, se vogliamo vedere quanto è profonda la tana
0: sviscerare.
2: del bianconiglio,
1: Sì,
2: no?
1: ma perché noi ci divertiamo molto anche, cioè troviamo carino provare a parlare un attimo di quelli che possono essere gli intoppi o le cose che uno potrebbe fare se volesse iniziare a fare musica.
2: Oh, sì.
1: E quindi questa cosa qua potrebbe essere utile.
2: Guardate, in un anno di esperienza, che in realtà vabbè, cioè, inizia prima perché comunque sia prima ho provato un po' a muovermi, però da un anno che ho iniziato a pubblicare le cose neanche, di cose ne ho viste purtroppo, fra cui un editore, sedicente editore, che vuole pubblicarmi le canzoni e io dico va bene, pubblicami le canzoni, perché tra l'altro in quel momento in concomitanza col fatto che mi era scaduto l'abbonamento del distributore, quindi per distribuire le canzoni tu devi pagare un tot anno, 30 euro più o meno, dipende poi che distributore utilizzi. E quindi cadeva a fagiolo e ho detto va bene, distribuiscimi tu. Però mi avevano mandato un contratto da firmare. Io l'ho letto, mi sembrava una roba un po' strana. Non sapendo né leggere né scrivere, non l'ho firmato, giustamente. Ecco, questa è la cosa che il consiglio che darei a qualsiasi musicista: se non capite cosa c'è scritto, non firmate,
1: Ma
2: perché
1: questo in generale nella
2: nella
1: vita.
2: vita sì, però non è così scontato, perché c'è gente che dice: oh, mi distribuiscono, che poi alla fin fine gli stai dando le tue canzoni, cioè, che ti distribuisca A o che ti distribuisca B non cambia nulla, a meno che non dica, No, ma anche le major, quando ti distribuiscono le major, in realtà poi ho scoperto che non serve a nulla, a meno che tu non sei il loro artista di punta, ecco. Quindi appunto, loro però iniziano a distribuire le mie canzoni, quindi hanno fatto una roba illegalissima, perché è violazione del diritto d'autore, cioè li potevo portare in tribunale. Fortunatamente la cooperativa per cui lavoro si occupa del mondo dello spettacolo, quindi sono riuscito ad avere una consulenza giuridica sul contratto, e dico: guardate, loro mi dicono a voce una cosa, ma dal contratto sembrerebbe non tanto un contratto di licenza, che è quello che generalmente propongono agli artisti nuovi, che quindi io per 5 anni gestisco le tue canzoni. Proprio per farla breve, non me ne vogliono i giuristi, gestiamo le tue canzoni per 5 anni, poi dopo 5 anni ritornano a te e ci prendiamo una fetta dei proventi. Quindi io dico: vabbè, ci può stare, tra 5 anni mi ritornano. Non ho firmato niente, comunque faccio leggere il contratto, perché comunque c'erano delle cose che parlavano di edizioni. Le edizioni musicali sono un'altra cosa, cioè lì praticamente io ti sto dicendo: questa è la canzone, tieni, è tua. E tra l'altro lì erano a vita, c'era proprio scritto, e quindi io dico: no, aspetta, mi hai detto 5 anni, come è possibile? E quindi questa cosa qua, diciamo, facendola leggere a un avvocato che si occupa della cosa, mi ha detto: guarda, scappa a gambe levate. Quando io poi, tra l'altro, ho fatto notare questa cosa, dico: ragazzi, vi ho fatto notare 2 volte che il contratto era un po' sibillino, ho chiesto a un avvocato, mi ha detto questo, levate le canzoni subito dagli store, e niente, questi hanno minacciato di denunciarmi, quindi poi ovviamente anche lì bisogna essere sempre un po' preparati, perché magari loro pensavano di far paura o che cosa. Io non gli ho manco risposto, e poi dopo hanno tolto tutto. Li ho dovuti un po' richiamare a distanza di un paio di mesi, perché ancora non avevano tolto proprio tutto, quindi c'era la doppia pubblicazione. Però appunto, questa è una cosa. Poi ci sono servizi di promozione, cioè non lo so, mi arrivano quotidianamente proposte di promuovi la tua canzone su una playlist, sì, ho capito, ma al di là del fatto che è illegale come cosa, quindi se poi dopo sono playlist

0: partire da zero, cambiare nome, cambiare città.
1: Cambiare mail.
0: E quindi è un bel problema. E quindi bisogna capire se ti interessa avere un numerino finto di fianco al tuo nome, sinceramente. A me dà molta più soddisfazione avere il mio numerino, magari adesso che ne so, a tre cifre, piuttosto che averne uno a quattro, a cinque cifre, che però so che non se l'è ascoltato veramente nessuno la canzone.
1: Siamo d'accordo, siamo assolutamente d'accordo.
0: E poi appunto quello che accennavo prima, locali che ti fanno suonare in posti assurdi, ci cioè, abbiamo suonato in un posto a Milano che praticamente non ci davano rimborso né niente, in un posto che tipo abbiamo dovuto prendere la metro, fare un cambio con gli strumenti, tutto quanto, 800 metri a piedi, perché... E poi arriviamo lì, sì, ci hanno dato due drink e poi non... Come si dice? Poi vabbè, un casino perché quel giorno la Metro Verde era chiusa, noi dovevamo arrivare a Cascina Gobba,
2: Mi
0: rischiavamo
2: sto
0: di...
2: immaginando il povero Carlo con la batteria.
0: No, è Carlo e... Aspetta, Carlo... No, sì, è vero, no, Carlo... Fortunatamente la batteria era già lì. Non so perché Carlo non c'era, no, Carlo c'era ma non aveva la batteria. No, il punto è che poi abbiamo scoperto che c'era un biglietto di ingresso per la serata di 15 euro, infatti non c'era quasi nessuno. E ho detto, porca miseria, cioè nel senso già non ci paghi, metti un biglietto di ingresso. Sono quelle robe con cui diciamo che le disavventure. Poi, appunto, fortunatamente, essendo un po' formato a livello di tecnica del suono, almeno negli studi di registrazione non mi sono mai fatto fregare soldi. Almeno lì sono riuscito a scamparla. Però ecco,
2: Vabbè, è un mondo
0: è un
2: complicato.
0: mondo complicato, assolutamente. Sì. Cioè, meno ne sai, più te la possono raccontare. Ecco, questo qui.
1: Esatto, forse il sunto di tutta questa conversazione è parlatene con altri che sono nella stessa situazione, probabilmente hanno dei consigli da darvi.
0: Sì,
1: Che
0: magari qualcuno
1: è
0: ci è già incappato.
1: esatto, scoprire le cose, visto che appunto è un mondo un po' sibillino, come hai detto. Forse è meglio informarsi e capire bene le cose perché rischi di far danno. E invece, come a tema ispirazioni per le tue canzoni, cioè parlando proprio di tutt'altro, come ti trovi? Cioè, tu come fai a scrivere una canzone? Cioè, come parti?
0: Ci sono diversi modi, dipende, ad esempio le canzoni all'interno dell'EP, diciamo che sono nate in un momento in cui, come dicevo, c'è stata proprio una svolta proprio nell'approcciarmi alla musica, quindi al di là del fatto che non facessi più assoli di chitarra frenetici, ma quello diciamo che è stato un po' linfa vitale, cioè secondo me cambiare l'approccio ti rende un po' artisticamente, mettiamola giù così, un po' più attivo. Quindi all'inizio poteva essere semplicemente faccio un giro di accordi che non ho mai suonato perché comunque faccio sempre riff di chitarra e allora da lì magari riesci a costruire una canzone. Poi se intendi più il come trovi un senso per il testo e tutto quanto, beh lì dipende. All'interno dell'EP diciamo che cercavo di partire con un'idea, ok vorrei fare una canzone tipo Comete, ok una cosa esistenziale, ho quel pensiero lì, cerco di far ruotare il testo intorno a quella cosa, poi alcune frasi lo trovo dopo il significato, banalmente, cioè succede anche questo. Oppure alle volte capita che sia un po' più un flusso di pensieri, però diciamo che sentendo le cose dell'EP, lì è stato un momento in cui dicevo, siccome avevo proprio un foglio bianco davanti, cioè non avevo uno storico di canzoni, non avevo dei paletti fissi, non avevo degli argomenti che avevo già trattato troppe volte, ho detto ok, cosa sono quelle cose di cui mi va di parlare e di cui non ho mai parlato? E quindi mettendole un po' così, la solitudine può essere, la prima relazione, robe così, e poi via dicendo. Semplicemente seguendo la musica, cioè io di solito parto dalla musica, poi dopo ci canticchio sopra e dai versi che faccio, diciamo che alle volte sento, oh, qui ci starebbe bene sta parola, e poi per dar senso a quella parola ci costruisci la frase intorno, che è molto poco poetico, forse, non lo so, o forse molto
1: Invece
0: poetico.
1: no, secondo me è molto poetico, è proprio la parola che ti viene
0: È un po' come la
1: partorita.
0: scultura, no? Che
1: Sì,
0: c'hai il blocco di
1: esatto.
0: marmo e poi vai a togliere un po' i rumori e ci scavi dentro la parola
2: Vabbè,
0: che...
2: giustamente nasci un po' come musicista, quindi ci sta
0: Sì.
2: che tu scolpisca partendo dalla musica.
0: Sì, no, come cantante diciamo è una roba che ci sono arrivato col tempo. Penso che ancora un po' di strada mi serva.
1: Mentre i video, siccome appunto tu fai tutto da solo, mi chiedo, anche quelli li fai da solo? Perché comunque ce ne sono, mi hai detto due,
0: Sì.
1: Io ne ho visto uno, devo essere sincera, e basta.
0: Ecco, quale?

0: Credo quello di Come il mare.
1: No, Come il mare non ha un video, allora... può essere Cartoline.
0: Sì, Cartoline.
1: Che ero al mare.
0: Ah, ecco, forse, okay. Ecco, forse qua è il punto.
1: Vabbè, lì diciamo che la vita alle volte fa dei giri immensi. No, beh, scherzi a parte, nel senso che alle volte, ritornando un po' al discorso di prima, bisogna acciuffare un po' le occasioni giuste che capitano. Quindi in quel caso è successo che la mia ragazza stesse facendo un corso di music management. E mi aveva detto: guarda che accettano candidature degli artisti per proporre la propria musica, mandala. Io, come tutte le cose nella mia vita, aspetto la mezzanotte del giorno prima per inviare.
2: Ti capisco,
1: tutto.
2: Ti capisco.
1: Tant'è che poi dopo mi contatta, dopo qualche mese, una ragazza del corso che mi fa: ciao, guarda, i link non ne andava nessuno tranne un video che io avevo fatto con la mia fotocamera 4K, però in formato VGA, che quindi non è neanche HD, cioè proprio quelle robe di YouTube con 4 pixel, perché avevo sbagliato un'impostazione. Quindi era una roba dove non manco mi si vedeva in faccia, era tutta una nebbia, era bruttissimo come video. Però lei fa: guarda, mi piace un sacco, proprio coincide con la musica che sto facendo, cioè che sto ascoltando in questo periodo, mi sembra fosse Piove in acustico. E quindi lei mi ha contattato, mi fa: guarda, io vivo in Sardegna, vivo su quest'isoletta e c'è questo mio amico videomaker, devi troppo venire qui a fare il video di Maestrale. Passano i mesi così, io nel frattempo prendo il biglietto per andare in Sardegna, tra l'altro poi dopo se uno va a vedere nella list, cioè sulla mia immagine delle date, ce ne sono un paio in Sardegna, perché poi dopo appunto ho abbinato anche un paio di concertini così, ma proprio stupidaggini. E appunto questa ragazza Francesca, che non so se sentirà mai fino a qui, poi tra l'altro nel caso saluto, Francesca a questo punto mi ha detto: no, guarda, vieni, organizziamo delle date e c'è il mio amico videomaker, è bravissimo, facciamo un video, te lo fa lui, mi deve dei favori, ma voglio che tu venga a fare Maestrale qua. Perché lì poi tra l'altro soffia il Maestrale, e quanto soffiato, madonna, quanto vento abbiamo preso, mamma mia, una roba assurda, il vento che non ho preso. E quindi niente, poco prima della partenza riusciamo finalmente a trovarci per una videochiamata, decidiamo che cosa fare, e lui mi dice: guarda, perché io gli spiego le mie idee, dico: guarda, io non so recitare, quindi onde evitare che venga una roba un po' cringe o poco professionale, che io magari non ho movenze così, facciamo una roba mega statica, cioè camera fissa, io magari faccio qualche playback, però me ne sto fermo. Con dietro magari il vostro paesaggio, che è bellissimo. Lui mi fa: ah, tipo delle cartoline. Aspetta un momento. C'è una canzone che ho sentito, la cartolina, e poi col senno di poi, sia vedendo un po' i piccoli numeri che sto facendo, però comunque sia vedo che è un po' il singolo dell'EP, quindi sono contento di aver abbinato il video poi a cartoline. E infatti abbiamo fatto delle cartoline, il video sono questi scorci bellissimi di quest'isola, praticamente incontaminata, cioè giusto il paesino, ma poi tutto il resto è solo natura, e quindi è arrivata da lì, cioè nel senso fare una cosa che parto sempre dall'idea, se non sai fare una cosa non farla. Quindi non sai recitare, non recitare, stai fermo, fare un playback ce la possiamo fare bene o male tutti, e poi appunto sfrutta quello che hai. In quel caso lì secondo me avevamo un bellissimo paesaggio a disposizione, quindi ho detto: facciamo il paesaggio. E poi dopo di contro, siccome mi ha seguito in tutto questo la mia ragazza, mi seguiva con la mia videocamera, quella che utilizzo normalmente per farmi video, che faccio le riprese un po' del backstage, e da quello io poi dopo ho ricavato il video di Maestrale, che appunto è un po' una sorta di footage, mi sembra si dica.
2: Non lo so, però ha fatto, c'è stato un mix tra tutte le varie canzoni che è molto carino, perché con un solo video si è riuscito ad includere tutto l'EP.
1: Sì, assolutamente, come il maiale non si butta via niente, anche perché appunto fare certe cose comunque hanno un costo, esatto. E quando ti devi autoprodurre comunque devi essere anche, secondo me, in grado di capire che fare tre video completamente diversi, completamente avulsi l'uno dall'altro, è dispendioso, quindi in questo caso riesce a fare due cose a sé stanti che si richiamano un po' l'uno all'altro, anche così che se uno si imbatte nell'uno e poi si imbatte nell'altro capisce che è più o meno la stessa cosa.
0: Tra l'altro, in realtà, cioè, io appunto prima ho fatto confusione, anche perché c'è molto un tema delle vacanze, posso dire, in tutte queste canzoni. Per cui forse anche il fatto che sono tutte collegate è anche un po' derivante dal fatto che c'è, secondo me c'è un po' un fil rouge.
2: Sì, allora, dai, piove.
0: Le cartoline
2: piove
0: maestrali. Piove, esatto, è una pioggia comunque estiva, mi dici. Le comete comunque sono
2: San Lorenzo, dai.
0: Esatto. No. È come il mare, vabbè.
1: Beh,
0: okay. Il mare
1: si dice da solo.
0: Esatto. Maestrale comunque è una cosa che si vive tanto sul mare. A parte i venti comunque sono una cosa che sono legati tanto al mondo nautico, per cui però comunque a Bergamo non lo tira il maestrale.
1: No.
0: E fortuna
1: perché già fa freddo.
0: E poi le cartoline sono comunque una cosa che mandi dalle vacanze, per cui c'è tutto questo fil rouge. Porca che io me ne sono resa conto prima e mi ho detto secondo me le sbaglio, e infatti track sbagliate.
1: No, pazzesco, però non ci avevo pensato, bellissimo secondo
0: me. Quindi secondo me questo unirle anche, certo, forse è stato propizio.
1: Sì, bellissimo, non ci avevo fatto caso. Bello.
0: Magari anche una voglia di vacanze che sta
1: può
0: uscendo.
1: Essere,
2: quella sempre. Allora, tra l'altro, la prossima canzone che ascoltiamo è appunto
0: Maestrale.
2: C'è qualcosa che vuoi aggiungerci su questa canzone?
1: Sì, cioè, visto sulla tematica mare, nel senso l'idea io me la immaginavo tantissimo, appunto, quando mi era stato proposto questa cosa di fare un video sull'isola, ero contentissimo perché nella mia testa cioè io mi immaginavo proprio quei viaggi in auto quando ritorni dal mare, che c'è il sole basso, che il tempo un po' sospeso, che sei cotto, se poi non devi guidare è il massimo.
2: Bellissimo.
1: Okay. Che magari c'è la musica alla stereo, ecco, io mi immaginavo una roba del genere,
2: un po' di abbiocco.
1: Esatto, la canzone è un po' quello. Poi in realtà lì parla un po' del seguire i propri sogni, perché comunque utilizza la metafora degli uccelli migratori che hanno questa chiamata interiore a viaggiare. Però ecco, è nata in un contesto lontano dal mare, perché l'avevo fatta come lavoro di un progetto accademico dove si doveva registrare una canzone, e io avevo scritto questa canzone appositamente, e scrivendo il riff iniziale avevo mandato l'arpeggio iniziale alla mia ex ragazza, ed era tipo primavera e c'avevo la finestra aperta e si sentivano gli uccellini che cinguettavano fuori, e quindi quando ho sentito quella roba lì ho detto che bello, sarebbe bello se si sentisse anche nella canzone. E poi da lì, ecco, tornando a come scrivo le canzoni, in quel caso sentendo una sporcizia che era finita nella traccia ho pensato la canzone potrebbe parlare di uccelli migratori.
2: Bello,
0: è
2: poetico.
1: È poi Maestrale, sì.
0: Molto bene, allora ascoltiamo Maestrale di Designe.

salivamo ancora un po', così a toccare le stelle, la luna col suo glow, e una voce ci chiama dalle coste oltre l'orizzonte.

0: Eccoci tornati a Casi di Emergenza, siamo qui con Designe e siamo in fase conclusiva di questa lunga puntata che, come spesso facciamo, diventa molto più lunga di quanto preventiviamo, però...
1: No, questa è stata proprio lunga, è stata sentita però... lunga, ma perché stiamo ghiacciando in realtà.
0: Esatto, in realtà siamo stati rallentati dalla temperatura del mondo che c'è e che è così freddo che è entrato addirittura dentro la nostra radio. E come tutte le conclusioni delle nostre puntate, ci piace chiedere un pochino quelli che sono i progetti futuri, cosa possiamo aspettarci dal Designe del futuro, visto che...
1: Oltre al futuro di ieri sera,
0: che... Esatto, oltre al famoso viaggiatore nel tempo, che esatto. Se vuole è ancora in tempo...
2: È ancora in tempo ad andare al 19 dicembre, se non erro, a Edoné, dove suonerò appunto anche con i Branco nel Blu e un altro gruppo, non vorrei sbagliare il nome, ma mi sembra si chiamino Turtles All The Way Down, credo. Spero di non aver sbagliato il nome, ma non, conosco giusto il chitarrista, ma non conosco il progetto, quindi sui Branco nel Blu sono sicuro che sono loro. Allora, dal punto di vista del live, spero vivamente di riuscire a mantenere questo andamento, di fare più o meno una data al mese, e se si riuscisse anche di più. Quest'anno, proprio con l'ultima data di dicembre, sono 12 date. Se riuscissi a farne di più l'anno prossimo ne sarei molto felice e possibilmente senza dover portare i miei musicisti in posti sperduti che trovo tramite annunci,
0: possibilmente evitando Torino, ma non perché sia contro Torino,
2: no,
0: in
2: Torino
0: sé, ma per la distanza.
2: Torino la amo alla follia, quindi no, mi piacerebbe un sacco, mi piacerebbe fare anche molti più concerti a Bergamo, quello sicuramente, e mi piacerebbe trovare un tastierista per completare la formazione, sempre con l'ottica di dire non ci piacciono le basi.
0: Con che tipo di annuncio lo cerchiamo? Tastierista puro, sintetizzatore?
2: Sintetizzatore, sì, poi appunto...
0: Bello, prendiamo una bella piega anni 90, allora, tra bassoni e sintetizzatore.
2: Sì, ma più che altro, in realtà mi piacciono molto tastiere tipo Fender Rhodes, organetti, robe così, sono molto per quella roba lì.
0: Un po' alla Van Halen.
2: Sì, oddio, più che Van Halen, a questo punto, visto che prima parlavamo di Bennato, perché dicevi che hai sentito la cover dell'Isola che non c'è, appunto dare un po' più quelle sonorità lì dal vivo, almeno per ora, credo con queste canzoni ci stiano. E poi appunto, per quanto riguarda invece le pubblicazioni, io comunque, come dicevo, ho già del materiale pronto e adesso si tratta un attimo di rilanciare ogni volta un pochino più alto, quindi credo che la prossima uscita deve essere un pochino più completa, quindi ci saranno delle nuove canzoni, spero, a inizio anno, corredate da appunto tutto quello che ci sta intorno, quindi video, foto e tutto quello che serve. Questo con l'ottica però comunque di continuare a spingere questi brani che già sono fuori.
0: Va bene, direi che...
1: Possiamo parlare di cartoline.
0: Esatto.
2: Ok, cartoline, io è l'ultimo brano che ho scritto dell'EP ed è un altro brano che parla di una relazione, però in questo caso magari un pochino più matura. In questo caso si riferisce a un'esperienza che ho avuto che è stata durata 4 anni. E che poi una volta che è finita, ovviamente uno sta male per tot mesi, quello che serve, ma poi dopo alla fine quando la cosa finisce comunque vai avanti, ti rendi conto che cioè, quando finisce una relazione in maniera sana, no, dovrebbe essere che ok, c'è stato qualcosa di bello, dispiace che sia finito, però poi comunque te ne fai una ragione in primis, e in secondo luogo poi ti rendi conto che può portare delle cose anche forse più adatte a te e all'altra persona, ma più adatte e che come posso dire, sei più consapevole anche di te stesso, di quello che vuoi, di dove vuoi andare a parare, quindi credo che non sia da vedere come un fallimento, poi appunto se uno ricasca sempre negli stessi errori, e quindi in questo caso questa canzone parla un po' di questo, del fatto di dei ricordi che ti rimangono di una persona che, di cui non sei più innamorato, però comunque ci sarà sempre affetto, perché comunque la canzone parla del fatto che in qualche modo sempre ti ricorderai di quella persona, non con nostalgia, ma col fatto di dire
1: è stato parte della mia vita.
2: È stato parte della mia vita ed è stato un piacere aver conosciuto questa persona, perché poi dopo appunto sono informazioni di una persona anche molto intime che ti rimangono e che poi appunto un po' ti rimangono lì e non te ne fai più nulla. Però
0: ci fanno cambiare un po' la prospettiva sulla vita, sempre ritornando a Comete.
2: Esatto, se uno ne fa tesoro, sì, assolutamente. Assolutamente. E vabbè, il brano in questo caso ha una direzione un pochino più rock blues, se vogliamo, sempre rimanendo un po' fedele a quello che comunque è il vestito generale dell'EP, però ricordo che il riff iniziale l'ho presi spudoratamente da un chitarrista su Instagram, che stava provando un chitarrone proprio di quelli rock, e faceva questi tre accordi, no? Cioè, pa, pa, pam, e poi dopo partiva con l'assolo, e quindi io diciamo ho preso quel pa, pa, pam e l'ho un po' allungato, ovviamente ci ho messo del mio perché sennò sarebbe proprio un plagio, un'azione troppo pigra. E quindi insomma queste cartoline, diciamo che è l'ultimo brano e credo che quello forse a cui sono un po' più affezionato nell'EP, mi sembra quello un po' più riuscito almeno personalmente,
0: ed è anche quello con il video studiato molto, esatto, bene, quindi mi raccomando, andate tutti quanti a guardare cartoline su YouTube, così potete godere la canzone a cui Designe tiene moltissimo e anche godervi bene il video su cui hanno lavorato sferzati dal maestrale.
2: Esatto.
1: Vabbè, allora per oggi è tutto, ci salutiamo Designe, vi invitiamo a seguirlo e...
0: Esatto, vi ringraziamo per averci ascoltati e ringraziamo Designe per essere stato nostro ospite.
2: Grazie a voi.
1: Ringraziamo anche a sto punto la tua mamma, perché non l'abbiamo detto ma ti abbiamo scoperto attraverso di lei.
2: Grazie mia madre.
0: Fan e... numero uno.
2: E io non avrei potuto fare tutto questo senza mia madre. Cioè... Non ci sarei. Quindi alla fine gira che ti rigira è sempre merito suo.
0: No, dai, no, non tutto, dai.
2: No, no, vedete, tanto merito suo anche che comunque si sostiene il progetto, quindi se potevo avere una madre completamente disinteressata, cattiva, invece no, ci crede, forse anche più di me.
1: Vabbè,
2: non è da poco.
1: Delle madri,
2: non è da poco.
0: Un saluto alle madri, allora.
1: Esatto, e grazie mille, e ci sentiamo la prossima volta, questa è Cartoline di Designe.

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Ve lo rivelano gli occhi e le battute della gente, o la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprire se è vero quel che si dice intorno ai nani, che siano i più forni

mesi e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro.

canzoni vegliate al lume del rancore. E preparai gli esami, diventai un procuratore per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispenso più buon umore a chi alla sbarra in

0: prima di genuflettermi nell'ore dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
1: Grazie.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: Notte Live.
1: Notte Live, questa notte è tutta dedicata ad Ivan Graziani. Buonanotte a tutti i connessi, a tutti gli ascoltatori aficionados e a tutti quelli che si sono trovati a sintonizzarsi su Redoneir. Dicevo, Ivan Graziani. Ivan Graziani nasce a Teramo nel 1945 e comincia prestissimo a suonare la chitarra, e infatti già da bambino le sue passioni più grandi sono appunto la musica e poi anche il disegno. E proprio questa sua indole artistica lo porta ad iscriversi all'Istituto d'Arte di Ascoli Piceno. I suoi esordi risalgono all'Anonima Sound, Anonima Sound che lui ricorda nella canzone Il chitarrista. Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. Brano del 1983. Giovanissimo e scelto dall'orchestra di Night di un certo Nino Dale, che praticamente gli ispirerà uno dei suoi brani più famosi, che si intitola Nino Dale and His Modernist. Ivan Graziani debutta discograficamente con un 45 giri dal titolo E adesso te ne puoi andare. La miscellanea di brani live che ascolteremo stasera è tratta dal live del 1982 Parla Tu, il più famoso live di Ivan Graziani, poi dal Q-Concert insieme a Ron e Goran Kuzminak del 1981 e poi dall'album Fragili Fiori, una specie di bootleg, infatti non si sente benissimo, del 1989, con appunto tutti questi brani che sono stati caricati in questo appuntamento di Notte Live. Noi facciamo una sintesi di quella che è stata la grande arte musicale di Ivan Graziani, chitarrista eccezionale, cantante ancora di più. Ivan sempre troppo poco ricordato in radio o in televisione. Ricordiamo che suo figlio Filippo porta in giro le canzoni di suo padre. Filippo è bravissimo, ma Ivan era Ivan. Inimitabile, unico. Ivan Graziani per voi a Notte Live. Buon ascolto. La Notte Live di Redoneir. Ogni notte a mezzanotte.

mordendo il tuo panino stai ancora piangendo. Angelina, oh, Angelina, Angelina, non mi dire mai di no. Una vita parla troppo.

0: quelli che non hanno dimenticato e non vogliono dimenticare le loro tradizioni.
1: La notte live di Redonei.

Vabbè, allora si grazie.

troppo buoni. Vorrei farvi ascoltare un pezzo nuovo, grazie, che si chiama Lontano dalla paura. One, two, three, four, five.

0: Redoneir, notte live.
1: Allora vorrei cantarvi quattro canzonacce a cui sono molto legato. La prima fa così.

grazie, no, no, grazie. Dunque, questa qui invece è la storia di un ragazzo che era andato per... invece è rimasto

0: grazie a questi meravigliosi attori che ci hanno dato due ore stupende.
1: Grazie, troppo buono.
0: E al ricordo di questa memorabile serata,
1: Mona Lisa.

0: Willkommen.
1: Ciao.

0: Troppo.
1: Sì, proviamo a parla tu con l'acustica.
2: Attenzione.

La canzone che vi sto per cantare, che racconta la storia di un pitone e di un topo, vuole significare una cosa soltanto: stiamo attenti ad usare l'arroganza, perché alla fine si ritorce contro di noi.

0: Che non è, ho capito.
1: Allora, paparelle e gallettini, vediamo cosa sapete fare. Maledette malelingue.
2: Lo sai cosa fa?

Notte live, appuntamento a domani notte, a mezzanotte.

Cuando siente por ti, madre linda, la emoción en tu total.

0: Troppi vuoti, niente in mano, il pauroro rimane. Troppi film, troppi panni, troppo stesso, troppi bordelli. Troppo voglia carriola, troppi segni, niente in muro. Troppi mamma appariata, troppo scorza e verità, troppo. Ha già visto Maronna e Dosi, da numeri serenghi, casette nylon, pistole e tubi scappamenti. Ha già visto figli suoi che mormoleava sotto i piedi, rinda all'occhio che non tiene niente. Troppa gente, troppi casi, troppi cose, troppo, troppo poca rinda, ma però, o saccia che non si dice ma però veramente troppo poca rinda.
1: Ho scritto una canzone,
0: troppo poca
1: rinda.

0: che fa maniero, che sta in cielo e che sta in terra.
1: Parlo con Dio.
0: E se fosse Mariola, mi rubasse tutto quello che ha, ci hanno levato in cuore.
1: Canto per te.
0: Troppa gente, troppi case, troppe cose, troppo. Troppo poca rinda, ma però.
1: Mi manchi, amore mio.
0: Un saccio che non si dice, ma però. Ma però veramente troppo poca
1: rinda. C'è tanta nebbia in me.
0: Troppo poca rinda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

poi le grandi scale, e c'era il vento e gli alberi di mele. Si fece notte e un uomo della mia statura e della mia presenza mi conduceva in un'insenatura che a un certo punto diventava la mia stanza. Lì c'era tutta la mia vita che per la prima volta mi si rivelava, e c'era un grande specchio che indifferente mi duplicava. L'uomo della mia statura e della mia presenza, forse troppo familiare, forse troppo somigliante, mi stava accanto e non faceva niente. Mi giunse la sua voce, che assomigliava un po' alla mia, ma era più ingrata e senza sfumature, con certe fastidiose intonazioni che sento a volte nelle mie registrazioni. Ma più che altro mi spaventò il suo volto, tremendamente uguale al mio,

lui restava immobile a guardare, poi prese a parlare esageratamente adagio. Mi disse che era logico e normale che in quella notte di casuale sortilegio aveva avuto il privilegio

non c'era più il cortile, nelle grandi scale, e nemmeno il vento, e gli alberi di mele. Era come un sogno che svapora, che quando lo racconti non riesci neanche a ricordarti. Fuori mi aspettavano altri sogni,

0: Sei andata a scuola, sai contare?
1: Come contare?
0: Come contare? Uno, due, tre, quattro, sai contare?
1: Sì, so contare.
0: E sai camminare?
1: So camminare.
0: E contare e camminare insieme lo sai fare?
1: Sì, penso di sì.
0: Allora forza, con te cammina. Vai.

state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi

sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo. Ti saluto dai paesi di domani, che sono visioni di anime contadine.